Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: medica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti

radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo ci speravi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato, è la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto, buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Mercoledì mattina ci siamo, buongiorno, benvenuti, 3 di giugno, 154esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.39 e anche oggi siamo pronti, apriamo assieme la nostra giornata.
2: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: che è capitato in questa data 3 di giugno. Partiamo dall'anno 1098, i crociati prendono Antiochia in Turchia. 1784, per rimpiazzare l'esercito continentale che era stato sciolto dopo la guerra, il Congresso americano crea l'esercito degli Stati Uniti. 1928, un radioamatore russo sente l'SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia in seguito all'incidente occorso durante la missione presso il Polo Nord. 1940, seconda guerra mondiale, l'aeronautica tedesca bombarda Parigi. 1944, Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia. 1963, muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII. 2017, a Torino, in piazza San Carlo, oltre 1500 feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. 2018, in Guatemala, il vulcano De Fuego causa la morte di 75 persone.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

il momento degli auguri, allora davvero tanti auguri a Checco Zalone, star della comicità italiana, salito alla ribalta con il suo linguaggio politicamente scorretto e dissacrante, nato nel 1977. Buon compleanno anche a Rafael Nadal, noto tennista nato a Manacor nella zona orientale dell'isola di Mallorca in Spagna nel 1986.

0: il 3 giugno del 1969 quando negli Stati Uniti andava in onda l'ultimo episodio di Star Trek, Diario del Capitano, data astrale 5928.5. È l'incipit che i fedelissimi della più celebre serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per 3 stagioni e che apre l'ultimo episodio, trasmesso dalla NBC nel 1969. L'episodio vede un antico amore del capitano Kirk e la dottoressa Lester a tirare in trappola l'ufficiale e sottoporlo ad una macchina in grado di scambiare le menti dei due individui. Il primo episodio della serie era andato in onda nel settembre del 1966.
1: Ora che fai? Davvero?

che è capitato in questa data, 3 di giugno, partiamo dall'anno 1098, i crociati prendono Antiochia in Turchia. 1784, per rimpiazzare l'esercito continentale che era stato sciolto dopo la guerra, il Congresso americano crea l'esercito degli Stati Uniti. 1928, un radioamatore russo sente l'SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia in seguito all'incidente occorso durante la missione presso il Polo Nord. 1940, seconda guerra mondiale, l'aeronautica tedesca bombarda Parigi. 1944, Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia. 1963, muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII. 2017, a Torino, in piazza San Carlo, oltre 1500 feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. 2018, in Guatemala, il vulcano De Fuego causa la morte di 75 persone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 106.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono. Dopo una notte di temporali e dopo una festa della Repubblica molto molto movimentata dal punto di vista meteo, il tempo prova a migliorare, lo farà già in mattinata con il ritorno di un po' di sole, ma attenzione perché sarà proprio il sole previsto in alcune ore del giorno a dare vita al sollevamento di masse d'aria calda che andranno sicuramente ad interferire con quelle più fredde giunte ieri in quota, quindi attenzione ai temporali che potranno svilupparsi di nuovo nel corso del pomeriggio. La giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi, massime un po' come quelle di ieri sui 24-25 gradi. La giornata migliore dei prossimi giorni sarà quella di domani, sarà un giovedì prevalentemente soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, più nubi nel pomeriggio, temperature in ripresa attorno ai 27 gradi. Nuova perturbazione in transito venerdì invece, soprattutto nelle prime ore del giorno, e venerdì mattina ci aspettiamo dei temporali localmente di forte intensità, temporali che porteranno una certa frescura, quindi venerdì massimi attorno ai 25 gradi. Buone notizie infine per il fine settimana, previsto generalmente soleggiato con temperature in ripresa attorno ai 27-28 gradi. Sia sabato che domenica la nuova settimana inizierà con il ritorno del caldo. A partire da martedì prossimo si ripristinano condizioni anticicloniche e quindi tornerà a far caldo. Già lunedì il termometro si riporta attorno ai 30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Music.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: di giugno, quella di oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Il 3 giugno del 1965, a bordo della missione Gemini 4, l'astronauta Ed White compì la prima passeggiata spaziale della storia degli Stati Uniti d'America, rimanendo fluttuante nel vuoto per 23 minuti. E con questa notizia curiosa siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon mercoledì.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: La mattinata della radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo traffico intenso sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, sulla A34 Villesse Gorizia in direzione della A4, code per traffico tra la barriera di Villesse e il bivio per la A4. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A34 e Palmanova e tra la Tisana e San Donà di Piave. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 nel tratto di competenza della Brescia-Padova. Questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia per lavori. E ancora lavori nella notte di giovedì 4 giugno dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata per chi viaggia in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Bam bam.
1: Buongiorno su Radio Vicenza, Elettra Lamborghini apre la nostra mattinata con Bam Bam Bambina e abbiamo archiviato tutto il lungo ponte del 2 giugno, già il 3. Quindi eccoci qua di nuovo operativi, io e voi, chiaramente, ognuno con le proprie cose, lavoro, scuola, ultimi giorni tra le altre cose. Non so adesso mica bene quando finiscono proprio, ora controllo ufficialmente le scuole. Ben trovati da parte di Marco Picchio, comincia proprio in questo istante l'incontro mattutino 7-9 con Buongiorno Vicenza. Tanta musica, ovviamente tante informazioni dal nostro territorio. 371-1200-116, questo è il WhatsApp se volete contattarci. Ripartiamo subito con Alex Warren.
2: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: molto bella Alessio Bernabei con Tevere qua su Radio Vicenza alle 7.14. Buongiorno, buongiorno, buona settimana. Innanzitutto, a me sembra un po' lunedì oggi, quindi è come se ricominciassimo in realtà, invece è semplicemente mercoledì. Allora, partiamo da questa notizia: paura a Vicenza, dove una vera e propria spedizione punitiva armata di fucili ha portato gli investigatori a individuare il probabile bersaglio di un'azione, un uomo ritenuto vicino al mondo dello spaccio di droga. Secondo le indagini, l'agguato potrebbe essere legato a uno sgarro maturato negli ambienti dello spaccio. La vittima tuttavia non avrebbe collaborato con gli inquirenti né fornito elementi utili per chiarire il movente. Le forze dell'ordine hanno già arrestato uno dei presunti responsabili dell'episodio, mentre proseguono una ricerca del complice. L'azione, che è avvenuta in Viale San Lazzaro, aveva suscitato forte allarme per le modalità particolarmente violente e per la presenza di armi lunghe in un contesto urbano, quindi veramente molta paura.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Le 7:21, la giornata è cominciata come sempre con il Buongiorno Vicenza. Buongiorno da parte di Marco Picchio, con voi fino alle 9 anche questa mattina. E facciamo una piccola pausa e noi torniamo con voi fra 2 minuti, dai.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Dove stai andando?
3: Vado un po' più in giù.
2: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
3: Sì, ma la qualità?
2: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
3: Da Ali i conti tornano sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su Spaccio.

0: Shade, Federica Carta, per sempre e mai qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, vediamo un po'. Fra poco c'è l'appuntamento, il nostro incontro della giornata con l'oroscopo. Le nostre pillole, diciamo, che possono anche aiutarvi ad affrontare questa nuova giornata appena nata, questo mercoledì 3 giugno 2026. E poi, visto che è mercoledì, abbiamo l'ampia pagina informativa dell'impresa Fa Notizia.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di

0: giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato, è la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto, buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.
1: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia, qui su Radio Vicenza. Autotrasporto. È stato sospeso il fermo nazionale previsto nei giorni scorsi dopo il confronto tra le associazioni di categoria e il governo. Restano però aperti diversi temi per il settore. Sentiamo il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
4: Le richieste che sono state fatte dal sistema dell'autotrasporto al governo non sono state del tutto accolte. Si sono fatti dei passi in avanti sotto il punto di vista fiscale, delle risorse e dei tempi. Ma non è ancora sufficiente. C'è carenza di liquidità e il governo deve essere bravo a cercare di ridurre i limiti di una possibile crisi. Riteniamo inoltre che il governo deve mettersi al tavolo con i nostri autotrasportatori per cercare delle soluzioni per non arrivare proprio alle minacce di fermarsi per mettere in crisi tutto il nostro paese. Riteniamo che sia importante un dialogo per cercare di evitare dei momenti di alta tensione che può mettere a repentaglio l'economia del nostro paese, ricordando che se l'autotrasporto si ferma, il conto lo paghiamo tutti.
3: Ad Asiago si è svolto un incontro dedicato alla filiera del legno, dal bosco al prodotto finito. Al centro dell'attenzione l'andamento del mercato e le prospettive del comparto. Sentiamo la presidente del sistema legno arredo di Confartigianato Vicenza, Paola Zanotto.
5: Il comparto oggi delle prime lavorazioni soffre di una grossissima criticità legata appunto all'aumento delle materie prime che da gennaio 2025 a gennaio 2026 ha visto aumentare i prezzi in maniera esorbitante, e questo naturalmente ricade poi anche su tutte le aziende del comparto, degli imballaggi, dove vengono movimentate tutte le merci, come pure i pannelli per l'arredo e anche per quanto riguarda le legname strutturale per le segherie. E naturalmente questo ricade poi anche sulla marginalità delle aziende, mettendole in grossa difficoltà.
3: Ascoltiamo ora anche Alessandra Stefani, presidente del cluster nazionale Italia Foresta Legno.
6: Abbiamo tante aziende, anche solo in provincia di Vicenza, che sanno trasformare bene il legno, però purtroppo sono costrette ad approvvigionarsi dal legno estero. Il nostro legno c'è nei boschi, abbiamo anche aziende che sono in grado di poterlo utilizzare, ma purtroppo a causa della frammentazione delle proprietà si finisce per non avere dei quantitativi costanti, e questo è il problema dei problemi. Il mio tentativo è quello di organizzare un po' meglio, un po' di più, con delle associazioni di filiera, questa fornitura, magari piccola, però continuativa nel tempo.
3: E restiamo nel settore legno arredo perché è in partenza una missione imprenditoriale del comparto. Torniamo da Paola Zanotto.
5: È in partenza una missione di Confartigianato Imprese Vicenza del settore legno arredo in Canada, perché c'è una grossissima anche difficoltà adesso di reperimento delle materie prime. Naturalmente le missioni servono a conoscere il territorio dove c'è, ad esempio come in Canada, la materia prima, e le evoluzioni che ci sono state a livello di materiali, ma poi anche a livello di imprese, delle prime lavorazioni e poi anche dell'arredo, dei seramenti. Ecco, abbiamo degli incontri con l'ICE, con le ambasciate, proprio anche per capire sì come operano loro, ma anche se possono nascere delle collaborazioni.
3: Dopo questo intervento ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
7: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. La Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa per la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro. Le categorie dell'edilizia e delle attività complementari chiedono però strumenti flessibili che consentano di tutelare i lavoratori senza creare difficoltà operative alle imprese. Ascoltiamo Thomas Fantin, presidente sistema attività complementari all'edilizia di Confartigianato Vicenza.
2: Noi vogliamo flessibilità, questa è la parola più giusta da usare, perché vediamo tutti i giorni qual è il vero problema. Il problema è che il calore è diventato veramente un nostro nemico in cantiere, quindi chiediamo semplicemente che ci diano la possibilità di autogestirci, perché noi sappiamo perfettamente, essendo in cantiere quotidianamente, quali sono i valori che noi possiamo adoperare all'interno di questi cantieri. Quindi chiediamo sia a livello regionale di un aiuto concreto per tutto quello che sarà un'ordinanza futura.
1: Continua a crescere il settore della cura del verde, ma le imprese segnalano forti difficoltà nel reperire personale qualificato. Sentiamo il responsabile del mestiere imprese del verde di Confartigianato Vicenza, Massimo Meggiolaro.
3: Quello del manutentore del verde è sicuramente un mestiere in crescita e lo testimoniano, oltre i dati che sono stati forniti dal recente studio di Confartigianato, anche la partecipazione, la numerosa partecipazione ai corsi di formazione che Cesara sta portando avanti. Si tratta dei corsi di formazione per manutentore del verde previsti obbligatoriamente per chi intraprende questo tipo di attività. Da quando il corso è stato attivato, cioè dall'accordo Stato-Regioni che ne prevedeva le modalità di svolgimento e i programmi, sono stati attivati, il Cesar ha formato indicativamente 150 operatori, quindi un numero considerevole. Spenderei anche una parola per evidenziare l'importanza che questo settore ha non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale, sia nell'ambiente urbano residenziale ma anche nelle aree produttive.
1: Parliamo ora di innovazione. Si è svolto nei giorni scorsi un incontro dedicato all'evoluzione della stampa 3D tra grandi formati, nuovi materiali e nuove opportunità per le imprese. Sentiamo Alex Prosdocimo del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza.
4: Le stampanti 3D a uso prototipale sono diventate molto più economiche in questi anni, anche per stampanti di alta fascia con tecnologie molto avanzate. Diciamo che un modello che un tempo poteva costare decine di migliaia di euro adesso costa meno di 1000 euro. D'altro canto, dal punto di vista industriale, ci sono macchine sempre più grandi, sempre più capaci, il cui costo può andare anche oltre la centinaia di migliaia di euro, ma il cui investimento può comportare un effettivo guadagno da parte dell'azienda. All'evento di oggi abbiamo parlato di nuove tecnologie e delle loro applicazioni effettive nelle aziende, non più solo di teoria, di quello che si potrebbe fare, ma di quello che si può fare già domani. Abbiamo visto molto interesse da parte dei partecipanti nel provare a implementare queste tecnologie in azienda.
1: E terminiamo con gli appuntamenti. Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito Il Cruscotto per l'azienda, promosso da Cesar. Il corso si terrà a Palazzo Fincati a Lusiana Conco nelle giornate del 5, 10 e 15 giugno dalle 14.30 alle 18.30 e ha l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione dell'impresa. Infine, Diritto per l'impresa artigiana 2026, ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Secondo appuntamento, il 10 giugno. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
7: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono. Dopo una notte di temporali e dopo una festa della Repubblica molto molto movimentata dal punto di vista meteo, il tempo prova a migliorare, lo farà già in mattinata con il ritorno di un po' di sole, ma attenzione perché sarà proprio il sole previsto in alcune ore del giorno a dare vita al sollevamento di masse d'aria calda che andranno sicuramente ad interferire con quelle quelle più fredde giunte ieri in quota, quindi attenzione ai temporali che potranno svilupparsi di nuovo nel corso del pomeriggio. La giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi, massime un po' come quelle di ieri sui 24-25 gradi. La giornata migliore dei prossimi giorni sarà quella di domani, sarà un giovedì prevalentemente soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, più nubi nel pomeriggio, temperatura in ripresa attorno ai 27 gradi. Nuova perturbazione in transito venerdì invece, soprattutto nelle prime ore del giorno e venerdì mattina ci aspettiamo dei temporali localmente di forte intensità, temporali che porteranno una certa frescura, quindi venerdì massimi attorno ai 25 gradi. Buone notizie infine per il fine settimana, previsto generalmente soleggiato con temperature in ripresa attorno ai 27-28 gradi sia sabato che domenica. La nuova settimana inizierà con il ritorno del caldo, a partire da martedì prossimo si ripristinano condizioni anticicloniche e quindi tornerà a far caldo, già lunedì il termometro si riporta attorno ai 30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
6: Meteo in collaborazione con...
8: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Ben trovati, traffico con code a tratti sulla Venezia-Trieste tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Altri rallentamenti per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni, dalle ore 7 alle ore 18 fino al 12 giugno. Per il maltempo, diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla nella regione per piogge e temporali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Rosso Ramazzotti e Max Pezzali, che coppia, ragazzi, era come nei film alle 7.51. Allora, dopo la ampia pagina informativa dell'impresa fa notizia, un'occhiata al meteo, anche alla viabilità, ed eccoci ancora di nuovo insieme. Buongiorno da Marco Picchio, buongiorno Vicenza, facciamo piccola pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Martin Garrix e Sheeran con Ribidit, veramente bellissima. Alle, quando mancano due minuti alle 8 praticamente, ci colleghiamo fra poco con la redazione per la pagina informativa. Intanto il nostro disco Remember, quello che ci accompagna sempre alla fine dell'ora, ed è una canzone bellissima quella che vi riproponiamo stamattina. Riascoltiamo i Foreigner, ve le ricorderete sicuramente, con I Want to Know What Love Is. Eccola qua.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
4: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
3: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
5: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una 50 di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
3: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Cobolli. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per il traffico intenso sulla A34 a Villesse Gorizia in direzione della A4, code tra Gradisca e Bivio A4. A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il Bivio per la A34 e Palmanova, e sempre in direzione Venezia code per traffico tra la Tisana e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la Castellana e Marghera. Proseguendo sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e quello per la A13. Parliamo dei lavori previsti sulla A4 a Brescia-Padova. Questa notte, tra le 21 e le 6 di domani mattina, a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, cioè nella notte tra mercoledì 3 e la mattina di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno belli, eccoci qua. Allora riparte Buongiorno Vicenza con Caigo e Heaven on Your Mind. Pezzo è una novità, insomma, come sempre noi apriamo con una bella novità la nostra ora. Sono Marco Picchio, resto con voi ancora per 60 minuti, un po' meno 50 ormai, perché siamo appunto dopo le 8. Buongiorno Vicenza continua con tante notizie, principalmente prevalentemente dal nostro territorio. 371 1200 116, questo è il WhatsApp se volete mettervi in contatto con noi. Ora subito Paul McCartney e Ringo Starr, ragazzi, che coppia con Home to Us.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Alvaro Soler con il regalo alle 8:18. Questa è Radio Vicenza, buongiorno. E adesso una notizia, diciamo, che non ci riempie di gioia, perché in realtà riguarda comunque il mondo della sanità. La ULSS ottobelica è la realtà veneta con le liste d'attesa più lunghe. Per questo il direttore generale Patrizia Simona Assenbergs ha convocato tutti i primari, sottolineando che l'azienda è l'ultima in regione per performance su questo fronte. Nel confronto è stato evidenziato anche un altro dato critico: la spesa sanitaria è aumentata mentre i ricoveri sono diminuiti. La direzione chiede quindi ai reparti uno sforzo per migliorare l'organizzazione e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami. L'obiettivo dichiarato è recuperare il divario con le altre aziende sanitarie del Veneto e offrire quindi risposte più rapide a tutti i cittadini.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Bella però Noel Gallagher con Wandering Star qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 8:27 e adesso c'è questa notizia che mi rattrista un po'. Perché dico questo? Perché ancora si continuano ad abbandonare degli animali. Adesso non parliamo di cani, in questo caso di gattini, ma è la stessa identica cosa. 10 gattini sono stati abbandonati in 2 trasportini lungo la strada Bertesina, davanti a una comunità. I piccoli sono stati recuperati, cucciolini, e messi in sicurezza grazie all'intervento dei volontari. A rendere la vicenda ancora più preoccupante è il fatto che nelle 24 ore successive altri 10 gattini siano stati salvati in un episodio analogo. In totale, quindi, 20 cuccioli sono stati recuperati in appena un giorno. L'EMPA sta seguendo i piccoli, monitorandone le condizioni di salute e cercando soluzioni per la loro sistemazione. I volontari sottolineano però che il problema non è, cioè non può essere affrontato solamente con i recuperi. La prevenzione passa soprattutto attraverso la sterilizzazione dei gatti per evitare cucciolate indesiderate e successivi abbandoni. E attenzione, l'abbandono di animali costituisce un reato previsto dalla legge italiana. Ora, questo è vero, cioè la sterilizzazione è molto importante, ma tutto passa anche per la coscienza delle persone, secondo me, perché se tu hai una cucciolata non l'abbandoni, ti rivolgi a un gattile, magari fai in modo di dire: guarda, ho questi cucciolini, non posso veramente tenerli tutti, me ne tengo uno, cercate di sistemarli voi, non li abbandoni, ecco. Quindi ok, d'accordo la sterilizzazione, ma poi dopo bisogna fare un po' il conto anche con la nostra coscienza e l'amore per gli animali.
1: Radio Vicenza.

0: Ultra Pop, Lois Lane, Clark Kent qua su Radio Vicenza, buongiorno, sono le 8.34, vi dicevo, quindi già andiamo verso la fine della trasmissione, meno di mezz'ora. Stavo facendo una piccola riflessione, abbiamo buttato alle spalle il diciamo questo ponte del 2 giugno lungo, no? Cominciato venerdì scorso, finito ieri, quindi siamo più o meno tutti tornati alle nostre attività, alla scuola, al lavoro, queste cose qua. Ok, adesso pensavo, ma le prossime festività quando è che sono? Cioè direttamente, cioè scavalliamo direttamente a Ferragosto in pratica. No, guardavo il calendario e dico non c'è più niente in mezzo, mi è sembrata un'eternità. Vediamo un po' di trovare una festa, ci devo guardare bene, ma mi sa che penso proprio di no. Vabbè, dai, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci. Si riparte con Calvin Harris.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Nico Santos con All Time High alle 8:41 su Radio Vicenza. Dunque, siamo a San Vito di Leguzzano, dove si è conclusa con un gesto di riconciliazione una vicenda che aveva scosso la comunità. Sei ragazzi avevano minacciato una pensionata, Caterina Zeffiro, con pesanti insulti e frasi di morte. Quindi una cosa piuttosto pesante, venendo poi denunciati dalla polizia locale. Dopo l'intervento delle famiglie e delle istituzioni, i giovani hanno incontrato la donna per chiederle scusa personalmente. La pensionata ha accettato le scuse, li ha perdonati, trasformando un episodio di forte tensione in un momento educativo e di dialogo. Una storia che evidenzia chiaramente a questo punto il valore della responsabilità e del confronto.
1: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

Joe con End of Beginning qua su Radio Vicenza. Buongiorno, eccoci qua, siamo addirittura d'arrivo, sono le 8:49, tempo per un altro pezzo bellissimo, molto rilassante, grande voce devo dire lei, Olivia Rodrigo, e questo è il nuovo singolo che, anzi alzate subito il volume, si chiama Drop Dead

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Starter Pack.
1: J-Ax con Italia Starter Pack, siamo in chiusura del nostro appuntamento di oggi. A me sembra un lunedì oggi, invece è proprio mercoledì 3 giugno 2026. Sono Marco Picchio, grazie per essere stati con me per le prime due ore della mattinata qua in diretta su Radio Vicenza per Buongiorno Vicenza. Torniamo domani, chiaramente, come sempre, dalle 7 per il nostro primo caffè della giornata. E chiudiamo con, prima della pagina informativa delle 9, con il disco Remember, affidato in questo caso a Key Wilde. Ve la ricordate con You Came? Un bacio. Ciao domattina, ciao.
2: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashmir. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane, intanto, l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona mattinata, ben ritrovati. Risolti gli incidenti sulla A4 Brescia-Padova. Al momento si verificano code per traffico intenso tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano e rallentamenti con code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e il bivio per la A22, sempre in direzione Milano. A4 Venezia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Code per traffico sulla tangenziale di Mestre, rispettivamente tra la Castellana e Marghera in direzione Milano, in direzione Trieste tra Venezia e Castellana e tra Terraglio e il bivio per la A27. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto. Infine segnalo code per traffico intenso in uscita a Udine Sud sulla A23 Palmanova-Tarvisio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. A più tardi. Buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: Ciao, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato, è la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto, buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono. Dopo una notte di temporali e dopo una festa della Repubblica molto molto movimentata dal punto di vista meteo, il tempo prova a migliorare, lo farà già in mattinata con il ritorno di un po' di sole, ma attenzione perché sarà proprio il sole previsto in alcune ore del giorno a dare vita al sollevamento di masse d'aria calda che andranno sicuramente ad interferire con quelle più fredde giunte ieri in quota, quindi attenzione ai temporali che potranno svilupparsi di nuovo nel corso del pomeriggio. La giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi, massime un po' come quelle di ieri sui 24-25 gradi. La giornata migliore dei prossimi giorni sarà quella di domani, sarà un giovedì prevalentemente soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, più nubi nel pomeriggio, temperature in ripresa attorno ai 27 gradi. Nuova perturbazione in transito venerdì invece, soprattutto nelle prime ore del giorno, e venerdì mattina ci aspettiamo dei temporali localmente di forte intensità, temporali che porteranno una certa frescura, quindi venerdì massimi attorno ai 25 gradi. Buone notizie infine per il fine settimana, previsto generalmente soleggiato con temperature in ripresa attorno ai 27-28 gradi. Sia sabato che domenica la nuova settimana inizierà con il ritorno del caldo. A partire da martedì prossimo si ripristinano condizioni anticicloniche e quindi tornerà a far caldo. Già lunedì il termometro si riporta attorno ai 30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla A4 Venezia Trieste code per un incidente tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Sempre sulla A4 nel tratto Brescia Padova code per un incidente ora risolto tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle ore 7 alle ore 18 fino al 12 giugno. Per il maltempo diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla nella regione per piogge e temporali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir, risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. 2 ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. In questo tratto si verificano già code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza, sempre in direzione Venezia. A23 Palmanova-Tarvisio, verso Tarvisio, code per traffico intenso in uscita a Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Milano tra la Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Venezia e la Castellana. Ancora da segnalare sulla A4 in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora Brescia-Padova, rallentamenti con code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e quello per l'auto Brennero in direzione Milano per il traffico intenso. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Arrivati già a metà di questa settimana, ma una settimana molto easy. Tanto c'è stato il cambio del mese, ma poi arriviamo anche da un lungo weekend per molti italiani. Ma questa mattina la sveglia è suonata, spero sempre con la nostra bella musica di sottofondo. E intanto sono già le 10, perciò iniziamo anche questa nostra mattinata insieme con me, con la Vale.
1: Tutti in centro.

0: Ho notato un bel po' di macchine in giro. Siete tornati tutti al lavoro, siete tornati tutti a scuola. Ci sta aver fatto un bel weekend lungo da qualche parte. Poi me lo racconterete com'è andato al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Benvenuti ancora nella mattinata di Radio Vicenza, quella con me, con la Vale, fino alle 13.
1: Tutti in centro.
2: Cosa volevi da me?

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Mark.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Io oggi ho un bel po' di curiosità per voi. Parliamo di musica, certo, ma con curiosità che riguardano anche le classifiche. Ad esempio, parleremo dell'album in classifica per più tempo e c'è un record, secondo me, imbattibile. Ma poi parleremo anche del singolo più venduto di sempre o del brano con più versioni cover. Insomma, un po' di notizie musicali, un po' di curiosità. A fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: ovviamente parliamo spesso di musica e in questo caso parliamo anche di curiosità legate alle classifiche. Volete sapere qual è l'album che detiene il record storico assoluto di permanenza nelle classifiche mondiali? Dai, pensateci, ve lo dico io: Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Permanenza assolutamente da record, imbattibile, perché è rimasto per 741 settimane consecutive, quindi quasi 15 anni nella classifica degli Stati Uniti, ed è un primato tuttora imbattuto. Considerando anche i rientri successivi, il capolavoro dei Pink Floyd è arrivato a superare le 990 settimane di presenza complessive in questa celebre classifica. Con oltre 50 milioni di copie stimate nel mondo, è uno degli album più venduti di tutti i tempi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: senti qui che sound. E poi si parla di curiosità musicali legate poi magari anche a classifiche. Secondo voi qual è la più grande canzone degli anni 80? Qual è il pezzo che più ha fatto storia? Beh, attenzione, perché Rolling Stone ha pubblicato una classifica dei 100 migliori assoli di chitarra della storia della musica moderna. La lista abbraccia generi e generazioni sicuramente diverse, includendo blues, rock, punk, metal, funk, jazz. Cita chitarristi leggendari come Jimmy Page, Jerry Garcia, Jimi Hendrix, ma anche artisti più contemporanei. Ma attenzione, perché al primo posto della classifica si trova niente po' di meno che Pop Randy Prince, canzone storica del 1984. Parliamo dell'assolo di chitarra. Nacque dal vivo alla First Avenue di Minneapolis il 3 agosto del 1983 durante la prima esecuzione assoluta del brano, e quella stessa registrazione fu inclusa nell'album. E quindi Purple Rain è il brano più celebre sicuramente di Prince, pubblicato come singolo nel settembre del 1984. Il brano, ricordo, raggiunse il numero 2 della classifica ufficiale americana e il numero 1 in numerosi paesi. Fu anche l'ultimo brano che Prince eseguì dal vivo il 14 aprile del 2016, una settimana prima purtroppo della sua scomparsa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati all'ascolto in questo mercoledì mattina. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 a Venezia Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto, sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Venezia e Castellana per traffico, sempre per traffico in direzione Milano, code tra Castellana e Marghera. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e la A13, rallentamenti con code invece sulla A4 Brescia Padova in direzione Milano per traffico tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. Sempre A4 questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina a Grisignano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Bentrovati all'ascolto con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 3 giugno. Il maltempo ha colpito anche il territorio vicentino, dove dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di abitazioni e strade, oltre ad alberi e rami pericolanti abbattuti dal vento. La situazione più critica si registra a Brendola, dove una frana di circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri, causando la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale. Una infermiera del pronto soccorso di Vicenza è stata aggredita ieri da un uomo, già noto per episodi di minaccia, arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione, colpendola con un pugno al petto. La professionista ha riportato una prognosi di 3 giorni, mentre il soggetto è stato bloccato e sedato. L'Ulsotto Berica condanna con fermezza la violenza e ribadisce la necessità di tolleranza zero contro questi episodi. Il 6 ottobre si terrà l'udienza preliminare sull'inchiesta PFAS legata alla superstrada pedemontana veneta. 12 dirigenti e tecnici di SIS e SPV rischiano il processo per presunto inquinamento ambientale e omessa bonifica. Secondo la Procura di Vicenza, nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano sarebbe stato impiegato un additivo con PFAS oltre i limiti, causando la contaminazione delle acque. La Regione Veneto è parte offesa. A Vicenza, in Piazza dei Signori, così come in altri comuni della provincia, si è celebrato ieri l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Nel suo intervento il sindaco Giacomo Possamai ha ricordato il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto delle donne, sottolineando come la nascita della Repubblica sia stata una conquista democratica ottenuta grazie all'impegno di milioni di italiani. I capigruppo di minoranza in Consiglio Comunale a Vicenza esprimono in una nota forti critiche all'amministrazione Possamai, accusata di mancanza di visione strategica dopo l'esaurimento dei progetti PNRR ereditati dalla precedente giunta, evidenziate anche le preoccupazioni di Confcommercio. Al centro delle polemiche il progetto BRT e le richieste di residenti e commercianti di San Felice ancora senza risposte. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
2: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Sta passando il tempo anche oggi nella nostra mattinata, nel nostro Tutti in Centro. Ancora buongiorno, ancora benvenuti con me, con la Vale, sino alle 13. Oggi a raccontarvi tante curiosità, ma soprattutto ascoltando un sacco di bella musica. E perché no, fra poco anche un bel po' di saluti al 371 1200 116. Aspetto sempre il vostro buongiorno.
4: Tutti in Centro.

0: piace parlare di musica. Voi lo sapete che cerco sempre anticipazioni su artisti, concerti, quindi cerco di darvi sempre informazioni in merito, ma oggi stiamo parlando invece sempre di musica, ma in curiosità legate poi alle classifiche di tutto il mondo. Voi lo sapete qual è il singolo più venduto di sempre? Ve lo dico io, ma fra pochissimo.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa Ali che arriva.
3: Bellissimo.
2: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante

0: Spacciatti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa

0: Eva, Eva, Eva.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla A4 Venezia Trieste code per un incidente tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. Sempre sulla A4 nel tratto Brescia Padova code per un incidente ora risolto tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle ore 7 alle ore 18 fino al 12 giugno. Per il maltempo diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla nella regione per piogge e temporali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: piace parlare di musica, certo, perché io seguo tutti gli artisti in questo ambito, però in questo caso si parla proprio di record, ma si parla anche di curiosità legate alle classifiche. Avete pensato a quale potrebbe essere il singolo più venduto di sempre? Ve lo dico io, risale ragazzi al 1942 ed è White Christmas di Bing Crosby, con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ma attenzione, perché questa canzone qui, come dicevo, registrata nel 1942, detiene anche il Guinness World Record Best Selling Single, poiché è stato pubblicato prima della nascita delle classifiche moderne, e come dicevo le sue vendite totali stimate superano addirittura i 50-100 milioni di copie.
1: Tutti in centro!

successo dietro l'altro, questo è innegabile. Tanta bella musica e poi dall'altra parte voi, miei cari, tanti bei saluti. Giovanni, Ivo che ci fa un sacco di bei complimenti e voleva salutare Marta. Rossella, in questo periodo a casa in maternità ci ascolta giorno e notte. Oh, che bello, maschietto o femminuccia? Peccato non ce l'hai scritto nel tuo WhatsApp. E poi un saluto anche a Gioa, un saluto anche a Ilaria, a Rossella, a Martina. Quanti siete? Continuate, mi raccomando, a dirla vostra, continuate a seguirci, continuate a mettere i vostri like anche nella nostra pagina Facebook, nella mia, Valentina La Rocca, che io sono qui per leggere tutto quello che avete da raccontarci, ovviamente, ma anche ad ascoltare tutte le vostre voci attraverso appunto gli audio. A proposito di voci, beh, The Weeknd, ragazzi, le sue

0: centro.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono. Dopo una notte di temporali e dopo una festa della Repubblica molto molto movimentata dal punto di vista meteo, il tempo prova a migliorare, lo farà già in mattinata con il ritorno di un po' di sole, ma attenzione perché sarà proprio il sole previsto in alcune ore del giorno a dare vita al sollevamento di masse d'aria calda che andranno sicuramente ad interferire con quelle più fredde giunte ieri in quota, quindi attenzione ai temporali che potranno svilupparsi di nuovo nel corso del pomeriggio. La giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi, massime un po' come quelle di ieri sui 24-25 gradi. La giornata migliore dei prossimi giorni sarà quella di domani, sarà un giovedì prevalentemente soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, più nubi nel pomeriggio, temperature in ripresa attorno ai 27 gradi. Nuova perturbazione in transito venerdì invece, soprattutto nelle prime ore del giorno, e venerdì mattina ci aspettiamo dei temporali localmente di forte intensità, temporali che porteranno una certa frescura, quindi venerdì massimi attorno ai 25 gradi. Buone notizie infine per il fine settimana, previsto generalmente soleggiato con temperature in ripresa attorno ai 27-28 gradi sia sabato che domenica. La nuova settimana inizierà con il ritorno del caldo, a partire da martedì prossimo si ripristinano condizioni anticicloniche e quindi tornerà a far caldo, già lunedì il termometro si riporta attorno ai 30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: bravissima. Aspetta che abbasso leggermente il volume delle cuffie, perché un conto è sentire a volume alto la musica, un conto è sentire a volume altissimo la mia voce. E allora eccomi qua, dai, a parlarvi di un altro record, sempre legato ovviamente alle classifiche musicali. Blinding Lights, canzone di The Weeknd, detiene il record di longevità, restando nella classifica americana per 90 settimane. A livello globale, il brano ha dominato le chart di innumerevoli paesi per oltre un anno e mezzo, diventando anche la canzone più ascoltata di sempre su Spotify.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna, anche oggi mercoledì 3 giugno, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Dopo il raid incendiario davanti all'abitazione del collaboratore dell'Altopiano e del giornale di Vicenza, Adriano Cappellari di Enego, proseguono le indagini e i controlli anche a livello locale. Il cronista conferma la sua presenza domani a Bassano all'incontro con il parroco di Caivano, Maurizio Patriciello, invitato dagli organizzatori. In paese, racconta, non mancano affetto e solidarietà, ma anche qualche mala lingua. I carabinieri di Malo hanno denunciato un 18enne di Isola Vicentina per furto aggravato. Il giovane è ritenuto responsabile del furto di un ciclomotore avvenuto il 26 maggio ai danni di una 41enne. Determinanti per le indagini, le immagini della videosorveglianza e i dati dei varchi elettronici. Il mezzo è stato recuperato dai militari e restituito alla proprietaria. Intervento del soccorso alpino ieri sui cadini di Misurina ad Auronzo di Cadore per una coppia di escursionisti cinesi di 22 anni, impegnati sul sentiero Bonacossa, sorpresi dalla pioggia all'altezza delle scalette a metà percorso. Bagnati e infreddoliti, hanno chiesto aiuto temendo di non riuscire a proseguire. Una squadra di soccorritori li ha raggiunti e accompagnati a valle in sicurezza. Nell'ambito delle cerimonie per il 2 giugno e l'80esimo anniversario del voto alle donne, nel parco di Via Cattaneo a Vicenza è stato inaugurato ieri il giardino delle 21 madri costituenti, un memoriale dedicato alle donne che contribuirono a scrivere la Costituzione italiana. Il totem racconta i loro volti e le loro storie anche attraverso contenuti audio accessibile tramite QR code. AMA Music Festival 2026 accende l'estate con la grande dance. Il 21 agosto arriva Alan Walker, protagonista dell'elettronica mondiale, con il suo show immersivo e digitale. Il 28 agosto a Villa Negri sarà la volta di Gigi D'Agostino, il capitano della dance italiana ed europea. Biglietti su Ticketmaster e amamusicfestival.com. Ci fermiamo qui anche per questa edizione flash su Radio Vicenza. Torniamo tra circa un'ora con gli ultimi aggiornamenti.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare per incidente sulla A4 Brescia-Padova, tratto chiuso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Peschiera del Garda in direzione Milano, 8 km di code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano, code di curiosi in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Per il traffico intenso, rallentamenti con code verso Milano sulla A4 Brescia-Padova tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessalto in direzione Venezia. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Questa notte verrà chiuso per lavori lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Mattinata intensa per il nostro Tutti in Centro. Quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme anche oggi. Poi devo fare un sacco di bei saluti. State lavorando con noi, ad esempio Francesca, Paolo in ufficio, Erika anche lei in ufficio, Giselle invece è a casa e ci sta ascoltando dal suo assistente personale. Un sacco di modi per ascoltare Radio Vicenza in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app e dal nostro sito. Scegliete quello che per voi è più comodo e iscriveteci, continuate a farlo al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
3: Je vais te nommer.

0: Natale, però Mariah Carey, che pur non avendo le vendite complessive di un'altra canzone natalizia, mi domina le classifiche mondiali, soprattutto in Europa e in America, di ogni singolo Natale da oltre 30 anni. E quindi anche per lei complimenti, perché è un record. La stessa canzone mi diventa virale anno dopo anno.
1: Tutti in centro.

0: Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Senti un po' che musica, senti un po' che sound. Siete sulla radio giusta e state ascoltando un sacco di bei successi uno dietro l'altro. E poi ci sono io a parlarvi di record. In questo caso, per quanto riguarda il brano pop con più cover in assoluto, è il pezzo Yesterday dei Beatles, che risale al 1965 e detiene proprio lo storico Guinness World Record con oltre 3000 versioni. Nonostante le migliaia comunque di registrazioni esistenti, pochissime versioni cover di Yesterday sono riuscite ad entrare nella classifica ufficiale di vendita. Il motivo ovviamente principale è l'enorme popolarità e l'ombra della versione originale dei Beatles, che ha ovviamente monopolizzato il mercato. Comunque quella di Ray Charles è entrata in classifica 1967, la sua versione soul è la cover infatti di maggior successo in assoluto. È stata l'unica versione di un altro artista a entrare nella top 40 statunitense, raggiungendo la posizione numero 25 della classifica.
12: Tutti in centro!

0: Allora ragazzi, che successi qui a Radio Vicenza, dove abbiamo parlato di record, di curiosità legate alle classifiche. Pensate che il brano con più versioni record, come dicevo prima, è quello di Yesterday. Si stima che ne esistano esattamente oltre 3.000 versioni registrate da artisti diversi, un record pazzesco ragazzi, del resto una canzone che ha fatto la storia della musica. E noi, miei cari fanciulli, il nostro Tutti in Centro come lo concludiamo? Così, con i prossimi successi.
1: Tutti in Centro!

0: Si è aperto un mondo su quelle che sono le curiosità legate proprio alla classifica, alle varie versioni, in positivo ma anche in negativo, ragazzi. Quindi su questo argomento ne ritorneremo a parlare. Per intanto io devo chiudere puntuale anche questa nostra mattinata. È tutto dalla Valle. Vi aspetto come sempre domani alle 10. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
4: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Autotrasporto. È stato sospeso il fermo nazionale previsto nei giorni scorsi dopo il confronto tra le associazioni di categoria e il governo. Restano però aperti diversi temi per il settore. Sentiamo il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
6: Le richieste che sono state fatte dal sistema dell'autotrasporto al governo non sono state del tutto accolte. Si sono fatti dei passi in avanti sotto il punto di vista fiscale, delle risorse e dei tempi. Ma non è ancora sufficiente. C'è carenza di liquidità e il governo deve essere bravo a cercare di ridurre i limiti di una possibile crisi. Riteniamo inoltre che il governo deve mettersi al tavolo con i nostri autotrasportatori per cercare delle soluzioni per non arrivare proprio alle minacce di fermarsi per mettere in crisi tutto il nostro paese. Riteniamo che sia importante un dialogo per cercare di evitare dei momenti di alta tensione che può mettere a repentaglio l'economia del nostro paese, ricordando che se l'autotrasporto si ferma, il conto lo paghiamo tutti.
5: Ad Asiago si è svolto un incontro dedicato alla filiera del legno, dal bosco al prodotto finito. Al centro dell'attenzione l'andamento del mercato e le prospettive del comparto. Sentiamo la presidente del sistema legno arredo di Confartigianato Vicenza, Paola Zanotto.
7: Il comparto oggi delle prime lavorazioni soffre di una grossissima criticità legata appunto all'aumento delle materie prime che da gennaio 2025 a gennaio 2026 ha visto aumentare i prezzi in maniera esorbitante, e questo naturalmente ricade poi anche su tutte le aziende del comparto degli imballaggi, dove vengono movimentate tutte le merci, come pure i pannelli per l'arredo e anche per quanto riguarda le legname strutturale per le segherie. E naturalmente questo ricade poi anche sulla marginalità delle aziende, mettendole in grossa difficoltà.
5: Ascoltiamo ora anche Alessandra Stefani, presidente del cluster nazionale Italia Foresta Legno.
8: Abbiamo tante aziende, anche solo in provincia di Vicenza, che sanno trasformare bene il legno, però purtroppo sono costrette ad approvvigionarsi dal legno estero. Il nostro legno c'è nei boschi, abbiamo anche aziende che sono in grado di poterlo utilizzare, ma purtroppo a causa della frammentazione delle proprietà si finisce per non avere dei quantitativi costanti. E questo è il problema dei problemi. Il mio tentativo è quello di organizzare un po' meglio, un po' di più, con delle associazioni di filiera, questa fornitura, magari piccola, però continuativa nel tempo.
5: E restiamo nel settore legno arredo perché è in partenza una missione imprenditoriale del comparto. Torniamo da Paola Zanotto.
7: È in partenza una missione di Confartigianato Imprese Vicenza del settore legno arredo in Canada, perché c'è una grossissima anche difficoltà adesso di reperimento delle materie prime. Naturalmente le missioni servono a conoscere il territorio dove c'è, ad esempio come in Canada, la materia prima, e le evoluzioni che ci sono state a livello di materiali, ma poi anche a livello di imprese, delle prime lavorazioni e poi anche dell'arredo, dei serramenti. Ecco, abbiamo degli incontri con l'ICE, con le ambasciate, proprio anche per capire sì come operano loro, ma anche se possono nascere delle collaborazioni.
5: Dopo questo intervento ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: L'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. La Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa per la gestione del rischio da calore nei luoghi di lavoro. Le categorie dell'edilizia e delle attività complementari chiedono però strumenti flessibili che consentano di tutelare i lavoratori senza creare difficoltà operative alle imprese. Ascoltiamo Thomas Fantin, presidente sistema attività complementari all'edilizia di Confartigianato Vicenza.
9: Noi vogliamo flessibilità, questa è la parola più giusta da usare, perché vediamo tutti i giorni qual è il vero problema. Il problema è che il calore è diventato veramente un nostro nemico in cantiere, quindi chiediamo semplicemente che ci diano la possibilità di autogestirci, perché noi sappiamo perfettamente, essendo in cantiere quotidianamente, quali sono i valori che noi possiamo adoperare all'interno di questi cantieri. Quindi chiediamo sia a livello regionale di un aiuto concreto per tutto quello che sarà un'ordinanza futura.
5: Continua a crescere il settore della cura del verde, ma le imprese segnalano forti difficoltà nel reperire personale qualificato. Sentiamo il responsabile del mestiere imprese del verde di Confartigianato Vicenza, Massimo Meggiolaro.
10: Quello del manutentore del verde è sicuramente un mestiere in crescita e lo testimoniano, oltre i dati che sono stati forniti dal recente studio di Confartigianato, anche la numerosa partecipazione ai corsi di formazione che Cesara sta portando avanti. Si tratta dei corsi di formazione per manutentore del verde previsti obbligatoriamente per chi intraprende questo tipo di attività. Da quando il corso è stato attivato, cioè dall'accordo Stato-Regioni che ne prevedeva le modalità di svolgimento e i programmi, sono stati attivati, il Cesar ha formato indicativamente 150 operatori, quindi un numero considerevole. Spenderei anche una parola per evidenziare l'importanza che questo settore ha, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale, sia nell'ambiente urbano residenziale ma anche nelle aree produttive.
5: Parliamo ora di innovazione. Si è svolto nei giorni scorsi un incontro dedicato all'evoluzione della stampa 3D, tre grandi formati, nuovi materiali e nuove opportunità per le imprese. Sentiamo Alex Prosdocimo del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza.
11: Le stampanti 3D a uso prototipale sono diventate molto più economiche in questi anni, anche per stampanti di alta fascia con tecnologie molto avanzate. Diciamo che un modello che un tempo poteva costare decine di migliaia di euro adesso costa meno di 1000 euro. D'altro canto, dal punto di vista industriale, ci sono macchine sempre più grandi, sempre più capaci, il cui costo può andare anche oltre la centinaia di migliaia di euro, ma il cui investimento può comportare un effettivo guadagno da parte dell'azienda. All'evento di oggi abbiamo parlato di nuove tecnologie e delle loro applicazioni effettive nelle aziende, non più solo di teoria, di quello che si potrebbe fare, ma di quello che si può fare già domani. Abbiamo visto molto interesse da parte dei partecipanti nel provare a implementare queste tecnologie in azienda.
5: Terminiamo con gli appuntamenti. Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito Il Cruscotto per l'azienda, promosso da Cesar. Il corso si terrà a Palazzo Fincati a Lusiana Conco nelle giornate del 5, 10 e 15 giugno, dalle 14.30 alle 18.30, e ha l'obiettivo di fornire strumenti utili per la gestione dell'impresa. Infine, Diritto per l'impresa artigiana 2026, ciclo di webinar organizzato da Confartigianato Imprese Vicenza e Studio Legale Casa e Associati, con il sostegno di Confartigianato Imprese Veneto. Secondo appuntamento, il 10 giugno. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia, ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
4: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
12: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
13: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
14: Radio Vicenza.
15: Time o'clock.
16: Sono le 13 e 2 minuti.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
19: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
20: Radio Vicenza News, edizione locale.
21: Edizione locale.
22: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 3 giugno, a cura di Martino Montagna. Una infermiera del pronto soccorso di Vicenza è stata aggredita ieri da un uomo, già noto per episodi di minaccia, arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione, colpendola con un pugno al petto. La professionista ha riportato una prognosi di 3 giorni. Il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Giacomo Canova, parla di condotta criminale e reiterata. Chi aggredisce un professionista sanitario deve pagare. Venerdì mattina dalle 9.30 nella caserma generale Chinotto di Vicenza, sede del COESPU, si celebrerà il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia parteciperanno reparti italiani e rappresentanze internazionali. Previsti il bilancio dell'attività del comando provinciale e la consegna delle onorificenze ai militari distintisi nel servizio. Legge3.it festeggia 10 anni di attività con la 5ª convention nazionale in programma il 6 giugno a Vicenza. Dal 2016 ha aiutato 551 persone a liberarsi dai debiti, cancellando quasi 240 milioni di euro di passività. Durante l'evento sarà presentato il primo dossier decennale sul sovraindebitamento in Italia, con dati inediti regione per regione. Nella fine settimana un guasto elettrico all'ospedale San Bassiano di Bassano aveva causato alcuni disagi iniziali, subito risolti. La struttura è rimasta sempre operativa grazie ai tecnici e un generatore di riserva. Il problema è stato poi completamente risolto e la piena funzionalità dell'impianto è stata ripristinata senza ripercussioni sulle attività sanitarie. Ed ora lo sport con il calcio a 5, ritorno importante per il Futsal Cornedo, neopromosso in Serie A 2 Elite. Il club affida la panchina a Pablo Ranieri con un accordo biennale. L'allenatore argentino torna dopo un anno a Valdagno, dichiarando di non essersi mai davvero allontanato dall'ambiente blu amaranto. Obiettivo stagionale, salvezza e crescita del gruppo. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
23: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria a Peschiera e riaperta l'entrata a Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la Superstrada Veneta e la A22 in direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Invece sulla A4 Venezia-Trieste si verificano per traffico intenso code a tratti tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Your hit music station.
23: Radio Vicenza, the new hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: E arriva anche per questo mercoledì Radio Web, amici. Benvenuti, io sono Maurizio Rossi, ben sintonizzati se lo fate dalla radio, se ci ascoltate in questo momento e se invece state interagendo, magari state un po' muovendovi attraverso l'app, ci ascoltate con il vostro dispositivo, va bene anche quello. L'importante è che seguiate la nostra trasmissione che vi porta questa ventata di novità, di tecnologia nelle vostre case, nel vostro lavoro e anche nel vostro vivere quotidiano. Siamo pronti anche per ascoltare della buona musica. Noi di Radio Web sapete che non diciamo certo di no a quelle belle situazioni musicali che individuiamo come sempre attraverso la nostra playlist. Dai, partiamo subito.
0: Radio Vicenza.

Entriamo nel vivo dei nostri argomenti quest'oggi, perché si parla subito di intelligenza artificiale, amici, e attenzione perché arriva un rapporto della Mercer Global Talent Trends 2026 che ha intervistato migliaia di dirigenti del mondo e dice che il 99% dei CEO prevedono di tagliare i posti di lavoro, questo a causa dell'intelligenza artificiale, nei prossimi 2 anni. Solo il 32% ritiene che esseri umani e macchine possano coesistere in modo ottimale nelle aziende. La maggioranza vede quindi l'automazione come un sostituto, non come un complemento. Mentre c'è Sam Altman che scriveva su X che il catastrofismo, diciamo, sui posti di lavoro fosse probabilmente sbagliato, Jensen Huang diceva che l'intelligenza artificiale avrebbe creato un numero enorme di posti di lavoro. I CEO del mondo reale quindi si stanno un po' muovendo in direzione opposta. I posti di ingresso, diciamo così, nella carriera sono considerati più facili da automatizzare. Sono ruoli che i neurolaureati occupano per acquisire le basi del mestiere e che i dirigenti preferiscono affidare a strumenti disponibili H24, quindi senza formazione e senza contributi previdenziali. Il mercato del lavoro, diciamo, per questa fascia di età dai 22 ai 27 anni sta attraversando il periodo peggiore, diciamo, dopo la pandemia. Il dato che Yan Li Kyun invita ad ignorare, che il rapporto Mercer conferma, diciamo, un po' con i numeri. Pensate che solo nel 2026 il 44% dei dipendenti ha dichiarato di sentirsi realizzato professionalmente, contro invece un 66% del 2024. L'ansia, diciamo così, da sostituzione dell'intelligenza artificiale è diffusa, che i ricercatori hanno proposto un termine ufficiale, HIRD, ecco, che sta per Replacement Dysfunction, disfunzione da sostituzione, un nuovo acronimo nel mondo aziendale. Ecco, questo però, ecco, per una volta non fa proprio ridere a nessuno. Infatti a febbraio il responsabile della Microsoft avrebbe avvertito che la maggior parte dei lavori d'ufficio sarebbero stati automatizzati entro 18 mesi. C'è anche Amazon che ha licenziato già 16.000 dipendenti per poi sostituirli con strumenti automatizzati. Persino la Indeed avrebbe tagliato 1.300 persone perché la propria intelligenza artificiale faceva tutto il loro lavoro. Ecco, questo rapporto Mercer non dice nulla, diciamo, che le notizie degli ultimi mesi non avessero già suggerito, ma trasforma gli aneddoti in un dato davvero statistico. 99% il divario tra ciò che i CEO delle aziende di intelligenza artificiale dicono in pubblico e che invece l'intelligenza artificiale non sostituirà, e ciò che i CEO di tutte le altre aziende pianificano in privato. Questo è forse il dato più significativo di questo rapporto.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché adesso l'argomento è quello della privacy, quindi privacy online. Gli italiani si sentono veramente al sicuro, perché c'è uno studio molto interessante che è stato pubblicato nei giorni scorsi da NordVPN, che si concentra sul rapporto tra utenti e privacy online, che è stato condotto in 23 paesi dove viene offerta l'opportunità di concentrarsi nello specifico sugli italiani e sulle differenze con il resto del mondo. Beh, il dato forse più interessante, quello che emerge in relazione al nostro territorio, è la fiducia nel digitale. C'è il 69% dei connazionali che dichiara di comprendere le modalità attuate dai servizi social per la raccolta e l'uso dei dati personali. Il 68% non teme l'inserimento delle informazioni di pagamento sugli e-commerce, e soprattutto c'è un 61% che invece è convinto di poter esercitare il pieno controllo sui dati che lo riguardano. Beh, una sottovalutazione del rischio? No, perché l'88% afferma di essere a conoscenza delle possibilità di una compromissione, e in questo caso ne vorrebbe essere avvisato immediatamente. C'è ancora

0: Parliamo ancora di tecnologie, amici, perché adesso volevo parlarvi di un drone che è qualcosa di veramente incredibile. Si chiama Blackbird, non ha nulla a che fare con la canzone dei Beatles. È il drone più veloce al mondo. Pensate che ha raggiunto i 730 km orari. Insomma, per dirla con un'altra unità di misura, i 453 miglia orari. Non è il frutto, ecco, di un progetto militare top secret, né di un'azienda specializzata nel produrre questo tipo di dispositivi, ma è dell'iniziativa amatoriale portata avanti da due appassionati. Gli autori sono Aidan e Ben Gianotti, diciamo a chi segue questo ambito. Ecco, è incredibile perché il record precedente apparteneva all'ultima evoluzione del Peregrin, formatosi però qualche mese fa a 656 km orari. Insomma, per ottenere questo nuovo primato sarebbero state utilizzate delle pale in fibra di carbonio per la costruzione delle eliche, realizzate a mano appositamente e configurate in modo da generare il minore attrito possibile durante la corsa. L'aria è veicolata esattamente dove serve, con benefici in termini di stabilizzazione e anche aerodinamica. Ecco, c'è un video che diciamo sta circolando proprio in questi giorni che mostra i vari test. Durante la prima prova qualcosa è andato storto, diciamo, poi ecco si è perso insomma qualche componente qua e là. Poi è stata trovata insomma una via, come si dice, e che ha portato a questo risultato che è veramente incredibile. Diciamo che maggiori informazioni sono disponibili, perché lo si potrebbe anche acquistare probabilmente, su Drone Pro Hub. Saranno messe a disposizione un po' tutte le risorse fai da te per poterselo costruire o comprare magari dei componenti, con tanto di specifiche e progetti da dare in pasto alle stampanti in 3D. Beh, è un'iniziativa che sicuramente, diciamo, per questa prima fase sarà comunque a pagamento.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: ci continua. Questa è una notizia che forse magari ci potrebbe far stare un pochettino, dico, più tranquilli, perché c'è un'operazione che è appena terminata, che si chiamava Operation Rams, dove sono stati smantellati server usati per varie attività illecite, dal phishing alle truffe finanziarie. L'operazione internazionale, che è stata effettuata dai 13 paesi del Medio Oriente e Nord Africa con il coordinamento dell'Interpol, dove sono stati arrestati centinaia di cybercriminali, poi individuate migliaia di vittime, hanno collaborato anche diversi software house, tra cui Kaspersky. All'indagine, che è stata avviata ad ottobre 2025, hanno partecipato le forze di polizia di Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Tunisia e anche Emirati Arabi Uniti. L'Interpol avrebbe ricevuto aiuto anche dal gruppo IB di Kaspersky. Insomma, hanno tracciato queste attività informatiche illegali, identificato anche i server dove partivano. Grazie all'uso di quasi 8.000 tracce digitali sono stati individuati e sequestrati 53 server che formavano questa infrastruttura. Le autorità hanno inoltre scoperto 382 sospettati, arrestato 200 persone, identificato 3.867 vittime. L'organizzazione criminale era anche specializzata in diverse attività, tra cui, dicevo, il phishing, la distribuzione di malware e anche le truffe. In Qatar sarebbero stati identificati anche dispositivi usati per diffondere dei malware all'insaputa dei proprietari. Poi in Giordania è stata smantellata una falsa piattaforma di training che veniva usata per delle truffe finanziarie. Sempre nell'Oman è stato anche scoperto un server, diciamo, anche vulnerabile, che poi conservava dati soprattutto sensibili degli utenti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, carissimi, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento qui su Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda, come sempre, noi torneremo domani, vi aspetto alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono. Dopo una notte di temporali e dopo una festa della Repubblica molto molto movimentata dal punto di vista meteo, il tempo prova a migliorare. Lo farà già in mattinata con il ritorno di un po' di sole, ma attenzione perché sarà proprio il sole previsto in alcune ore del giorno a dare vita al sollevamento di masse d'aria calda che andranno sicuramente ad interferire con quelle più fredde giunte ieri in quota, quindi attenzione ai temporali che potranno svilupparsi di nuovo nel corso del pomeriggio. La giornata sarà più fresca rispetto ai giorni scorsi, massime un po' come quelle di ieri sui 24-25 gradi. La giornata migliore dei prossimi giorni sarà quella di domani, sarà un giovedì prevalentemente soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, più nubi nel pomeriggio, temperature in ripresa attorno ai 27 gradi. Nuova perturbazione in transito venerdì invece, soprattutto nelle prime ore del giorno, e venerdì mattina ci aspettiamo dei temporali localmente di forte intensità, temporali che porteranno una certa frescura, quindi venerdì massimi attorno ai 25 gradi. Buone notizie infine per il fine settimana, previsto generalmente soleggiato con temperature in ripresa attorno ai 27-28 gradi sia sabato che domenica. La nuova settimana inizierà con il ritorno del caldo. A partire da martedì prossimo si ripristinano condizioni anticicloniche e quindi tornerà a far caldo. Già a lunedì il termometro si riporta attorno ai 30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente lunghe code tra il bivio per l'auto Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano, rimossa l'uscita obbligatoria a Peschiera e riaperta l'entrata a Peschiera in direzione Milano. È chiuso però lo svincolo in entrata di Somma Campagna in direzione Milano, sempre per questo incidente. In carreggiata opposta, code di curiosi tra Desenzano e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code per traffico tra la Superstrada Veneta e la A22 in direzione Milano, siamo ancora sulla A4 Brescia-Padova. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, code per traffico tra il bivio per la A57 e il bivio per la A13. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Divenza in direzione Venezia. Vi ricordo che questa notte per lavori sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. E sempre questa notte, tra mercoledì e giovedì, a partire dall'1 del mattino fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno, a Somma Campagna avverrà la chiusura dello svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e la chiusura dello svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Mannaggia, è passato il ponte, lungo per molti, eccoci qua. La notizia buona è che siamo già a mercoledì. E allora benvenuti da Ivano Visonassi, parte anche oggi con...

State cercando lavoro? Beh, sappiate che c'è qualcuno che invece sta cercando lavoratori. E quali sono i lavori? E sono soprattutto lavori manuali e artigianali, quelli che non si trovano assolutamente. Ecco, vediamo, è uscita addirittura una classifica. Al primo posto l'operaio edile, inclusi carpentieri, scavatoristi, eccetera, eccetera. Seconda posizione per il manutentore industriale, sai, quello che in azienda mette a posto un po' tutto, ecco, mancano questi profili tecnici, quelli che riparano, supervisionano le linee di produzione e così via. L'impiantista elettrico, elettricista, sì, vallo a trovare un elettricista quando ne hai bisogno, non lo trovi mai. Anche il saldatore è molto richiesto e il meccanico specializzato, quello che ripara veicoli o macchinari complessi. L'idraulico, l'impiantista idraulico è in sesta posizione. Il tecnico di automazione, quelli che seguono le linee automatizzate, i robot che si fanno, sono dei tecnici specializzati, bravissimi in informatica. La settima posizione, ottava posizione per il programmatore CNC, chi programma le macchine a controllo numerico. Nona posizione per il tecnico di laboratorio, controllo qualità. Ed infine, in decima posizione tra i più ricercati, l'autista di mezzi pubblici.

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 3216.

Ma a volte è davvero strano, eh? Sono strani i meccanismi, ad esempio, anche del turismo, ecco. Lo chiamano l'effetto Hollywood, quello che si sta vivendo in Sicilia, dove c'è un boom di turisti stranieri, ma non soltanto di turisti, c'è anche un boom di matrimoni, di gente che dall'estero arriva in Sicilia per sposarsi. E voglio anche loro imitare un po' le nozze, la favola di Dua Lipa. E poi, insomma, altri che invece scelgono la Sicilia per le vacanze, Brad Pitt, Martin Scorsese e così via. L'isola è cresciuta nella preferenza dei visitatori stranieri, che sono saliti a quasi 13 milioni, con un incremento, pensate, del 5,5%.

0: studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

arriva l'estate ed è tempo di cocktail, l'aperitivo per rinfrescarsi magari con tanto ghiaccio. E beh, è bella l'idea di questo che è tra l'altro il campione del mondo di cocktail, possiamo definirlo così, di mixology, ecco, il proprietario dell'hotel The Box di Riccione, che ha pensato bene di creare una serie di cocktail ispirati al mondo del cinema. Ecco, c'è ad esempio un tour negli anni 30 con un mix, con un cocktail che si chiama Eterna Giovinezza, rum, liquore alla rosa, succo di mela, acqua di pomodoro, oppure Lily Marlene che contiene vodka, confettura di albicocche, lime, sciroppo di mais, albume. E c'è anche Gioventù Bruciata, dove dentro c'è grappa bruciata alla citronella, della melagrana e del verjus. Ricorda molto, fa molto James Dean, E da qua poi tutta una serie di cocktail che sono appunto ispirati a famosi film che hanno fatto la storia del cinema.

0: Radio Vicenza.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
6: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO, Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
5: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Jenny De Gaetano.
7: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
8: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
9: Io sto alzando livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza, 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
7: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major. Secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
5: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale si verificano code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, anche in questo caso verso Milano tra Miranese e Marghera. Si viaggia in colonna per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza. Al di fuori della nostra rete, sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per incidente tra Boara e Terme Euganee verso Padova e tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna per curiosi. Infine, code per lavori sul raccordo Sistiana-Cattinara gestito da ANAS in entrambe le direzioni tra Sistiana e Prosecco. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

penso sia capitato a tutti, non lo so, io devo dire che almeno la metà delle volte in cui ho preso un aereo era in ritardo. Mi è capitato di dover aspettare in aeroporto. Beh, ma ci sono degli aeroporti che sono talmente belli che la gente dice: ma guarda, quasi quasi mi fermo un po' di più in questo aeroporto. E allora quali sono gli aeroporti, i 5 scali, dove, ecco, secondo questa ricerca non è niente male fermarsi lì. Ecco, c'è l'aeroporto di Changi a Singapore, 5 terminal, è più di un semplice aeroporto, è praticamente un parco attrazioni con di tutto dentro, comfort alla grande. Uno vorrebbe restare lì, so, dice: no, ma guarda, sono qua, ci passo mezza giornata. C'è addirittura il giardino delle farfalle, pensa a te. L'aeroporto, forse non lo so se è il più grande del mondo, l'aeroporto di New York, John Fitzgerald Kennedy, JFK di New York, è uno degli aeroporti più celebri e frequentati al mondo, nonché un gioiello architettonico. Guarda te, in terza posizione c'è anche il nostro aeroporto Marco Polo di Venezia. Beh, star lì, io l'ho frequentato più di una volta, ammirare dall'alto la laguna di Venezia, il tramonto, è una cosa anche bella, ecco. Ma tra l'altro, se proprio l'aereo è tanto in ritardo, si può raggiungere via battello autobus il Canal Grande, Venezia, ecco, non in autobus sul Canal Grande, naturalmente, però insomma, arrivare in città, uno dice: vabbè, l'ho passata bene questa mezza giornata. Velocemente, quarta posizione per l'aeroporto Amman del Qatar, costato 16 miliardi di dollari. Quinta posizione per l'aeroporto di Wellington in Nuova Zelanda, famoso per il terminal dall'architettura stravagante e futuristica.

me fa strano, pensare, già fa strano pensare che ne so, 100 anni fa, 200 anni fa, anche la zona dove abitiamo noi era completamente diversa, c'era tutt'altra gente che la abitava, ecco. Ma pensate che 500.000 anni fa già c'erano delle persone che vivevano, ecco, i nostri antenati in fondo, perché da lì arriviamo pure noi. Hanno ritrovato i paleontopo alpe, aspetta, paleoantropologi, paleoantropologi hanno ritrovato degli utensili antichi, i più antichi utensili in legno modellati a mano dei nostri antenati, hanno la bellezza di 430.000 anni, si sono conservati per millenni sepolti in uno strato di fango che li ha anche protetti.

0: aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

ma ogni tanto arrivano notizie come questa, che poi ti fanno dire: ma caspita, ma com'è possibile? E mica succederà pure a me, quando un giorno molto molto lontano capiterà che è capitato questo paziente di una casa di riposo di Shanghai, che è stato erroneamente dichiarato morto e mandato all'obitorio, ma lui era ancora vivo.

Sì, mamma mia, hanno chiamato l'agenzia dei pompe funebri perché lo portino via, ma questi hanno detto: ma guarda che respira ancora, avete esagerato un po', avete avuto un po' troppa fretta. E così invece di portarlo all'obitorio l'hanno trasportato in ospedale. Ora insomma è lì ricoverato, condizioni stabili, noi gli auguriamo tutto il bene possibile. 1, 2.

Ma che bello che arrivano le belle giornate, il sole, devo dire che questi giorni ne ho approfittato, non tanto, però stavo lì sulla sdraio a prendere un po' di sole, qualche 10 minuti, fa bene, perché ci si abbronza, intanto si prende un bel colorito e ci si prepara magari al mare, alla spiaggia, la prova costume, ma fa bene anche perché il sole, sappiamo, ci porta vitamina D, e la vitamina D fa molto molto bene. Per sintetizzarla occorre esporsi ai raggi solari, e quindi cerchiamo di stare un po' al sole senza esagerare, evitando sapete solite raccomandazioni, evitando gli orari in cui il sole picchia di più e può far male alla pelle, ma per il resto cerchiamo di approfittarne.

mi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 3 giugno. Il maltempo ha colpito anche il territorio vicentino, dove dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di abitazioni e strade, oltre ad alberi e rami pericolanti abbattuti dal vento. La situazione più critica si registra a Brendola, dove una frana di circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri, causando la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale. Una infermiera del pronto soccorso di Vicenza è stata aggredita ieri da un uomo, già noto per episodi di minaccia, arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione, colpendola con un pugno al petto. La professionista ha riportato una prognosi di 3 giorni, mentre il soggetto è stato bloccato e sedato. L'Ulsotto Berica condanna con fermezza la violenza e ribadisce la necessità di tolleranza zero contro questi episodi. Il 6 ottobre si terrà l'udienza preliminare sull'inchiesta PFAS legata alla superstrada pedemontana veneta. 12 dirigenti e tecnici di SIS e SPV rischiano il processo per presunto inquinamento ambientale e omessa bonifica. Secondo la Procura di Vicenza, nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano sarebbe stato impiegato un additivo con PFAS oltre i limiti, causando la contaminazione delle acque. La Regione Veneto è parte offesa. A Vicenza, in Piazza dei Signori, così come in altri comuni della provincia, si è celebrato ieri l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Nel suo intervento il sindaco Giacomo Possamai ha ricordato il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto delle donne, sottolineando come la nascita della Repubblica sia stata una conquista democratica ottenuta grazie all'impegno di milioni di italiani. I capigruppo di minoranza in Consiglio Comunale a Vicenza esprimono in una nota forti critiche all'amministrazione Possamai, accusata di mancanza di visione strategica dopo l'esaurimento dei progetti PNRR ereditati dalla precedente giunta, evidenziate anche le preoccupazioni di Confcommercio. Al centro delle polemiche il progetto BRT e le richieste di residenti e commercianti di San Felice ancora senza risposte. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste, si è verificato un incidente in direzione Trieste tra Duino e Sistiana e sono pertanto possibili disagi. Prestate attenzione. Il traffico si mantiene piuttosto intenso sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza, rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Desenzano. Lungo la A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, permangono poi code per incidente in direzione Padova tra Boara e Terme Euganee, incolonnamenti anche in direzione Bologna tra Terme Euganee e Monselice a causa dei soliti curiosi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.
13: Baby, quanto sei

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Hey Fonzie.

Ma lo sappiamo, no? Che c'è questa cosa che ormai sta diventando una leggenda metropolitana che riguarda i Simpson, no? E che sono noti anche per aver predetto numerose volte il futuro, tra cui anche l'elezione di Donald Trump e tante altre cose. Beh, sulla scia di queste notizie che sono diventate virali, anche, non lo so, anche colpi di fortuna, uno degli storici creatori dei Simpson, uno proprio di quelli che scrivevano le storie dei Simpson, ha lanciato, ma non si sa se è reale o provocatoria, una campagna per candidarsi alla Casa Bianca. Dice: così io saprò sempre in anticipo quello che succederà e sarò un grande presidente.

è tardi ormai per pensare alla prova costume, però attenzione, c'è un trucco per dimagrire che va sempre bene, no? Perché tutti noi vogliamo sempre, insomma, perdere quel chiletto, sai, le maniglie dell'amore, quel rotolino in più che ne farei anche a meno. Beh, la scienza ci dice che possiamo mangiare un po' meno se il piatto dove mangiamo è di colore blu. Ecco, il blu sembra essere un colore che blocca naturalmente l'appetito, la fame. Basta utilizzarlo per piatti e posate per rendersene conto. L'esperimento è stato fatto su centinaia di cavie, ecco, da questa università americana del Cornell, che evidentemente avevano poco da fare anche loro in questi giorni, però dicono i colori, si sa, agiscono sulla psiche umana, e il blu usato nei piatti e nelle posate, magari anche nei bicchieri, è un colore antifame, è legato al fatto che non esistono molte cose commestibili in natura di colore blu, e per questo utilizzarlo a tavola manda un messaggio al nostro cervello che ci permette di stoppare la fame e manco ce ne accorgiamo. I had a dream.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite.

0: l'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dresser. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 13 Bologna-Padova code per incidente tra Boare e Termeogane in direzione di Padova. Si sta in fila anche in carreggiato opposta per curiosi tra Termeogane e Monselice. Traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. E sempre sulla 4, ma lungo il tratto Milano-Venezia, code a tratti anche qui per traffico tra Soave e Desenzano verso Milano. Lavori poi questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Altri lavori sulla 27 Venezia Belluno allo svincolo di Vittorio Veneto Nord, svincolo che dalle 22 alle 6 sarà completamente chiuso. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: ma sta diventando una tendenza sul web, no, non si capisce bene perché. Ma poi sai come sono queste cose, no? Che nascono su internet e non te le spieghi, ma diventano virali, come questa che riguarda i comproro. Ecco, sembra che tra i video più apprezzati, più visti, quelli che quando ti capita lì stai lì, li guardi sul web, ci siano proprio quelli dei comproro, anche perché interessa a tutti noi, no? Sapere, ecco, quella collanina che ho a casa è d'oro, è finta, è soltanto una volgare imitazione. Magari, ecco, guardando questi video cerchiamo di capirne un po' di più.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotta.

0: Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings.
1: Ma io ho passato un sacco di tempo a guardare le vostre foto, i vostri messaggi con allegate immagini del Ponte Lungo. Qualcuno ha fatto dei bei viaggetti, devo dire. E allora dai, siamo ai saluti, ci risentiamo domani, giovedì, sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà. 5

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con Martino Montagna, anche oggi mercoledì 3 giugno, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Dopo il raid incendiario davanti all'abitazione del collaboratore dell'Altopiano e del giornale di Vicenza, Adriano Cappellari di Enego, proseguono le indagini e i controlli anche a livello locale. Il cronista conferma la sua presenza domani a Bassano all'incontro con il parroco di Caivano, Maurizio Patriciello, invitato dagli organizzatori. In paese, racconta, non mancano affetto e solidarietà, ma anche qualche mala lingua. I carabinieri di Malo hanno denunciato un 18enne di Isola Vicentina per furto aggravato. Il giovane è ritenuto responsabile del furto di un ciclomotore avvenuto il 26 maggio ai danni di una 41enne. Determinanti per le indagini, le immagini della videosorveglianza e i dati dei varchi elettronici. Il mezzo è stato recuperato dai militari e restituito alla proprietaria. Intervento del soccorso alpino ieri sui Cadini di Misurina ad Auronzo di Cadore per una coppia di escursionisti cinesi di 22 anni, impegnati sul sentiero Bonacossa, sorpresi dalla pioggia all'altezza delle scalette a metà percorso. Bagnati e infreddoliti, hanno chiesto aiuto temendo di non riuscire a proseguire. Una squadra di soccorritori li ha raggiunti e accompagnati a valle in sicurezza. Nell'ambito delle cerimonie per il 2 giugno e l'80esimo anniversario del voto alle donne, nel parco di Via Cattaneo a Vicenza è stato inaugurato ieri il giardino delle 21 madri costituenti, un memoriale dedicato alle donne che contribuirono a scrivere la Costituzione italiana. Il totem racconta i loro volti e le loro storie anche attraverso contenuti audio accessibile tramite QR code. AMA Music Festival 2026 accende l'estate con la grande dance. Il 21 agosto arriva Alan Walker, protagonista dell'elettronica mondiale, con il suo show immersivo e digitale. Il 28 agosto a Villa Negri sarà la volta di Gigi D'Agostino, il capitano della dance italiana ed europea. Biglietti su Ticketmaster e amamusicfestival.com. Ci fermiamo qui anche per questa edizione flash su Radio Vicenza. Torniamo tra circa un'ora con gli ultimi aggiornamenti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio. A causa dell'intenso traffico sulla A4 Brescia-Padova si viaggia a tratti in colonna in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Desenzano. Per lavori e traffico intenso segnaliamo forti rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13. Ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre verso Milano tra Miranese e Marghera e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra La Tisana e Cessalto. Chiudiamo informandovi che per lavori questa notte chiuderanno sulla A4 Brescia-Padova tra le 21 e le 6 l'uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia e tra l'1 e le 6 anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits Music Station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, Alessandro Azzoni al microfono. Dopo la grande quantità di pioggia caduta ieri, soprattutto sulle alture della provincia, il tempo ha ritrovato un po' di stabilità e sarà così anche nella giornata di domani. Prevista prevalentemente soleggiata in mattinata con qualche nube in più in provincia, soprattutto sulle alture, temperature massime stabili attorno ai 26-27 gradi. Il tutto però in attesa di un nuovo peggioramento. Arriva una nuova perturbazione da nord-ovest che nella notte fra domani e venerdì tornerà a far piovere. Arriveranno sul Vicentino dei temporali che saranno attivi fra le 3 della notte fra giovedì e venerdì e la mattinata di venerdì, che si annuncia piovosa e temporalesca. Il nuovo passaggio perturbato farà scendere le temperature. Venerdì il tempo migliorerà, da mezzogiorno in poi sono attese ampie schiarite, ma con temperature più contenute entro i 25 gradi. Buone notizie infine per il weekend. Per il fine settimana, che si prevede generalmente soleggiato con temperature in ripresa, 28 gradi sabato, 29-30 gradi domenica. Nuova ondata di caldo, anche se non paragonabile a quella della scorsa settimana, a partire da martedì prossimo, ondata di caldo che si inoltrerà nel prosieguo della settimana senza tuttavia superare i 32-33 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 3 giugno, a cura di Martino Montagna. Una infermiera del pronto soccorso di Vicenza è stata aggredita ieri da un uomo, già noto per episodi di minaccia, arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione, colpendola con un pugno al petto. La professionista ha riportato una prognosi di 3 giorni. Il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Giacomo Canova, parla di condotta criminale e reiterata. Chi aggredisce un professionista sanitario deve pagare. Venerdì mattina dalle 9.30 nella caserma generale Chinotto di Vicenza, sede del COESPU, si celebrerà il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia parteciperanno reparti italiani e rappresentanze internazionali. Previsti il bilancio dell'attività del comando provinciale e la consegna delle onorificenze ai militari distintisi nel servizio. Legge3.it festeggia 10 anni di attività con la 5ª convention nazionale in programma il 6 giugno a Vicenza. Dal 2016 ha aiutato 551 persone a liberarsi dai debiti, cancellando quasi 240 milioni di euro di passività. Durante l'evento sarà presentato il primo dossier decennale sul sovraindebitamento in Italia, con dati inediti regione per regione. Nella fine settimana un guasto elettrico all'ospedale San Bassiano di Bassano aveva causato alcuni disagi iniziali, subito risolti. La struttura è rimasta sempre operativa grazie ai tecnici e un generatore di riserva. Il problema è stato poi completamente risolto e la piena funzionalità dell'impianto è stata ripristinata senza ripercussioni sulle attività sanitarie. Ed ora lo sport con il calcio a 5, ritorno importante per il Futsal Cornedo, neopromosso in Serie A2 Elite. Il club affida la panchina a Pablo Ranieri con un accordo biennale. L'allenatore argentino torna dopo un anno a Valdagno, dichiarando di non essersi mai davvero allontanato dall'ambiente blu amaranto. Obiettivo stagionale, salvezza e crescita del gruppo. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Continuano le code a tratti per traffico intenso tra Montebello e Desenzano in direzione Milano. Disagi per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Ancora per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto, nonché in uscita al casello di Latisana. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente in entrambe le direzioni tra Padova Sud e Terme Ugane. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: dire.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. Tre giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dance.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 13 Bologna-Padova code per incidente tra Boare e Terme Ogane in direzione di Padova. Si sta in fila anche in carreggiato opposta per curiosi tra Terme Ogane e Monselice. Traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. E sempre sulla 4, ma lungo il tratto Milano-Venezia, code a tratti anche qui per traffico tra Soave e Desenzano verso Milano. Lavori poi questa notte sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5, chiusura tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche tra Boara e Rovigo in direzione di Bologna. Altri lavori sulla 27 Venezia-Belluno allo svincolo di Vittorio Veneto Nord, svincolo che dalle 22 alle 6 sarà completamente chiuso. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Una infermiera del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza è stata aggredita ieri da un paziente arrivato in ambulanza in forte stato di agitazione. L'uomo, già noto per precedenti episodi di minacce al personale sanitario, l'ha colpita con un pugno al petto durante le fasi di assistenza. La donna ha riportato una prognosi di 3 giorni. Il paziente è stato immediatamente bloccato e sedato. È inaccettabile che gli operatori sanitari continuino a subire aggressioni nei luoghi di cura. Lo afferma il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, Giacomo Canova, che aggiunge che non si tratta di normale tensione lavorativa, ma di atti criminali reiterati che vanno puniti con fermezza. La sicurezza di chi cura non è negoziabile. Il 6 ottobre si terrà l'udienza preliminare sull'inchiesta PFAS legata alla superstrada pedemontana veneta. 12 dirigenti e tecnici di SIS e SPV rischiano il processo per presunto inquinamento ambientale e omessa bonifica. Secondo la Procura di Vicenza, nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano sarebbe stato impiegato un additivo con PFAS oltre i limiti, causando la contaminazione delle acque. La Regione Veneto è parte offesa. Il maltempo ha colpito anche il territorio vicentino, dove dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per allagamenti di abitazioni e strade, oltre ad alberi e rami pericolanti abbattuti dal vento. La situazione più critica si registra a Brendola, dove una frana di circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri, causando la chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale. Nel 2026 ricorre il centenario del sacello ossario del Pasubio. A Schio, a Palazzo Toal di Capra, dal 5 al 19 giugno, la mostra I segni della memoria ripercorre la storia del monumento e dei suoi protagonisti, con disegni originali e fotografie d'epoca. Il 6 giugno, al Teatro Astra, conferenza Il prezzo della pace, con Paolo Mieli e il generale Amedeo Sperotto. Giovedì 4 giugno a Bassano si chiude il progetto Amico Libro. Dalle 9 alle 12.30 alla Biblioteca Civica il contest finale delle scuole secondarie. Sempre in biblioteca, esposizione dei lavori delle primarie. Dalle 9 al centro giovanile, festa per i bambini dell'infanzia con spettacoli e premiazioni dei libri più votati. AMA Music Festival 2026 accende l'estate con la grande dance. Il 21 agosto arriva Alan Walker, protagonista dell'elettronica mondiale con il suo show immersivo e digitale. Il 28 agosto a Romano De Zelino in Villa Negri sarà la volta di Gigi D'Agostino, il capitano della dance italiana ed europea. Biglietti su Ticketmaster e amamusicfestival.com. Si chiude a Vicenza la 35esima edizione delle settimane musicali al Teatro Olimpico, I Canti della Terra, con 3 appuntamenti a Palazzo Chiericati. Sabato 6 giugno, il pianista Daniele Martinelli propone musiche di Schumann e Prokofiev. Domenica, matinée su San Francesco con l'attore Eugenio Mastrandrea e nel pomeriggio il concerto finale del duo Volpato Scarabottolo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione. Buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Sirmione, nonché incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra La Tisana e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso anche all'uscita di La Tisana. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, a seguito di un incidente, il traffico in direzione dell'Austria è bloccato tra Alavio e Rovereto Sud e si registrano code già a partire dal tratto tra Affi e Alavio. Incidente anche sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, con code verso Padova tra Terme Euganee e Padova Sud. Inoltre code anche in direzione Bologna lungo lo stesso tratto a causa di curiosi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Tutta

0: bambina.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio.

0: Eccoci qua. Ci siamo? Sì, sì, ci siamo. Adesso ci siamo. Poi fra qualche mezz'oretta, non lo so. Perché voi sapete che il mercoledì qui in radio c'è sempre un po' di sbagordi, come si suol dire. Allora, sono le 19:13 in questo preciso istante. Buona serata, benvenuti. Come va? Come va? Vabbè, insomma, abbiamo fatto un weekend un po' così. Un weekend bizzoso. Che faceva le bizze, non le pizze, le bizze. Comunque, come anticipato chiaramente anche dal nostro buon Alessandro Azzoni, ma attenzione perché alle 19:40 abbiamo l'aggiornamento con le previsioni meteo, ma poi per ascoltare le previsioni meteo devo raccontarvi delle cose, devo dirvi delle cose, delle news, delle novità che riguardano Radio Vicenza, sia per quanto riguarda la musica, il divertimento, le serate. Abbiamo un appuntamento molto importante venerdì, ma di questo ne parleremo. E poi vogliamo parlare anche di una cosa tecnologica che fa sicuramente piacere a tutti, eh? Allora, intanto come va? Buona serata, benvenuti. Io sono Andrea L e questo è il classico appuntamento del mercoledì, anche per quest'oggi, terzo giorno di giugno 2026, 19:14 e 25 secondi, quindi siamo rigorosamente in diretta come nostra abitudine. E chiaramente questa è Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza in onda su Radio Vicenza, chiaramente. Eh beh sì, se no le hit di Radio Vicenza, dico io, non possono andare in onda, insomma, no, vanno in onda solo su Radio Vicenza. Bene, bellissimo, bellissimo, bellissimo, abbiamo fatto un ragionamento molto, ci siamo veramente sprecati. Vabbè, allora, prima di partire ufficialmente vi ricordo anche il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Lo potete fare al 371 1200 116. E adesso musica.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party, la grande musica, le hit di Radio Vicenza, anche per quest'oggi mercoledì 3 giugno 2026 con la voce di Andrea, il classico appuntamento. Allora attenzione, 371-1200-116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Abbiamo già qualche messaggino da leggere, ma adesso abbiamo le lucine rosse che si accendono, non possiamo... Non abbiamo il tempo. Allora, noi ci lasciamo un attimino, ci risentiamo subito dopo con un altro grande successo, firmato chiaramente Radio Vicenza. A frappè.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

Radio VIP Vicenza Party e Sabrina Carpenter. Allora ragazzi e ragazze, naturalmente, signori e signore, il mercoledì siamo sempre effettivamente un po' c'è sempre un po' di festa qui in radio, e devo dire che sono un po' preoccupato perché di là, in quello che dovrebbe essere la sala riunioni, che poi il mercoledì si trasforma in una sala da pranzo, ci sono alcuni personaggi. Sto parlando di Aldo Fontana, Orazio Voice, Dado DJ. Insomma, dico, io non lo so poi quando arriveranno qui in studio di trasmissione cosa potrà mai succedere questa sera. Questa è Radio VIP Vicenza Party, buona serata, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L. Sì.

0: al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio ascolti.

0: bella, è bella lei, sì. Però effettivamente questa è la versione di 26, sempre in collaborazione con Federico Scavo e Funky Nassau. Ma se andiamo ad ascoltare la versione originale di una decina di anni fa di Funky Nassau, di Federico Scavo, sinceramente non è che ci sia poi così tanta differenza. Comunque è stata firmata 26 insieme con Federico Scavo, che è chiaramente il produttore originale di Funky Nassau. Allora,
1: allora Andrea, tu che sei sempre alla ricerca di queste notizie strane che dai nella nostra trasmissione, nella tua trasmissione, sì. No, vorrei darti una cosa. C'è una notizia da dare che è un po' particolare. Persone che, non so, escono e vanno fuori da dove? Leggi.
0: Allora, vi devo leggere questa notizia perché effettivamente ne stavamo discutendo io e Dado DJ, perché è un po' un mistero effettivamente. Allora, un mistero a New York. Da settimane, durante la notte, alcuni uomini entrano ed escono dai tombini. Allora, si cambiano i vestiti vicino alle auto parcheggiate e spariscono. Gli episodi sono stati documentati dai filmati di alcune videocamere di sorveglianza. Poi i video chiaramente hanno iniziato a girare sui social e sul caso è intervenuta la polizia, che però non ha ancora trovato una spiegazione di sta cosa. Per capire se si tratti di episodi, diciamo, goliardici o se dietro ci sia un movente criminale, la New York City Police Department ha inviato l'unità dei servizi di emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite, ma non sono state trovate alcuna attività illecita, anzi niente di niente. Ha fatto dei sopralluoghi anche il Dipartimento per la Protezione Ambientale, non è emerso alcun danno alle infrastrutture e non ci sono stati arresti né persone ferite. Il caso resta un mistero. Allora Dado, ascolta, no, puoi venire anche qui.
1: Sono qua.
0: Allora, magari una sera che non abbiamo niente da fare, proviamo.
1: Bisogna capire quali rete di fognari a trovare, magari non penso che in città qui da noi a Vicenza ci sia un'altra fognaria così importante, non so, magari c'è una rete di fognari vicino alla banca,
0: No, potrebbe esserci, però io potrei avere qualche problema a fare questa cosa. Adesso, a parte che insomma si fa un certo effetto calarsi nelle fogne dei tombini, però visto l'accumularsi dei mercoledì sera in Music Salam, non lo so se ci passo in un tombino io.
1: Io
0: sono un uomo di sostanza, sono un uomo di panza.
1: Ma sei ancora un figurino, dai.
0: Io penso che il problema mio più grosso sarebbe proprio quello di poter entrare chiaramente in un tombino. Vabbè, queste sono le cose strane che succedono nel mondo. E questo succede a New York, però come c'è scritto nell'articolo, il caso rimane ancora un mistero. Non si capisce perché questi uomini di notte si calano chiaramente nei tombini, nella rete fognaria. Vabbè, io spero che lo faccia sicuramente prima di cena, perché dopo cena potrebbe esserci qualche problema.
2: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, Alessandro Azzoni al microfono. Dopo la grande quantità di pioggia caduta ieri, soprattutto sulle alture della provincia, il tempo ha ritrovato un po' di stabilità e sarà così anche nella giornata di domani. Prevista prevalentemente soleggiata in mattinata con qualche nube in più in provincia, soprattutto sulle alture, temperature massime stabili attorno ai 26-27 gradi. Il tutto però in attesa di un nuovo peggioramento. Arriva una nuova perturbazione da nord-ovest che nella notte fra domani e venerdì tornerà a far piovere. Arriveranno sul Vicentino dei temporali che saranno attivi fra le 3 della notte fra giovedì e venerdì e la mattinata di venerdì, che si annuncia piovosa e temporalesca. Il nuovo passaggio perturbato farà scendere le temperature. Venerdì il tempo migliorerà, da mezzogiorno in poi sono attese ampie schiarite, ma con temperature più contenute entro i 25 gradi. Buone notizie infine per il weekend. Per il fine settimana, che si prevede generalmente soleggiato con temperature in ripresa, 28 gradi sabato, 29-30 gradi domenica. Nuova ondata di caldo, anche se non paragonabile a quella della scorsa settimana, a partire da martedì prossimo, ondata di caldo che si inoltrerà nel prosieguo della settimana senza tuttavia superare i 32-33 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Allora, come dicevo prima, io garantivo solo per la prima parte della serata, perché poi naturalmente avevo già detto che in quello che era la sala riunioni diventata sala da pranzo c'era Aldo Fontana.
1: Vai ragazzi, Radio VIP Vicenza Party, e noi siamo veramente dei VIP perché siamo appena tornati da Monte Carlo, da Formentera, ma abbiamo un VIP top, eccolo qui, direttamente da Chiampo, da Arzignano, dalla Vallata dell'Agno. Anche oggi il mercoledì
2: siamo qua, ma siamo in diretta? Come siamo messi?
0: Certo. Assolutamente sì.
2: No, mi fai spaventare, carissimo Aldo. Ma che succede? Ma che massalamia?
1: Urgada!
2: Mamma mia, siamo veramente persi. È il mercoledì qua, veramente questa.
3: L'unico della Valle Chiappo, comunque sono io, ragazzi.
2: Questa non è una radio, questa non è una radio.
0: Questa non è una radio, è una radio di pazzi.
1: Allora, ogni mercoledì c'è questo ritrovo qua in radio dove loro si ritrovano, perché io bevo poco, a bere. Spero non ci sia la pattuglia fuori dalla radio, perché sennò siamo messi male. E dove il nostro editore offre la bottiglia di vino ogni mercoledì, vero?
2: Sì, solo che questo mercoledì metà bottiglia è uscita.
1: Ecco,
2: è uscita.
1: Offro io, paga lui. Nella serie, il nostro editore dice: offro io, paga lui.
0: Era un durello che è durato poco.
1: Ecco. Radio Vicenza VIP Party! Torniamo tra poco!
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
5: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
6: Hi, I'm Lizzo.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E abbiamo lasciato da poco anche il nostro Alessandro Azzoni, che alle 19.40 ci ha dato informazione meteo per quanto riguarda le prossime giornate, ma anche per quanto riguarda il prossimo weekend, che sembra andare tutto bene. Però attenzione, che voglio ricordarvi un appuntamento, anzi vi spoilerò una piccola parte, un appuntamento che riguarda Radio Vicenza, che riguarda anche voi, il vostro divertimento, la vostra voglia di chiaramente ascoltare, ballare bella musica. Il tutto avverrà nella serata di venerdì, ma qui mi fermo perché poi ne parleremo direttamente con gli interessati. Siamo tutti noi di Radio Vicenza, ma avremo chiaramente nuovamente ospite qui Dado DJ e Orazio Voice, e parleremo di questo appuntamento. Io volevo invece volevo approfittare per parlarvi di una cosa, che perché parliamo spesso di tecnologia, parliamo della cosa bella che chiaramente la vostra radio del cuore la potete ascoltare in modulazione di frequenza tramite gli assistenti vocali direttamente dal sito. E come si può ascoltare? Poi si può ascoltare anche con il DAB Plus, quindi in tre regioni, quindi Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, potete ascoltare chiaramente Radio Vicenza in digitale. Ma attenzione, attenzione cari amici, perché da qualche giorno è online la nostra nuova app, quindi vi invito ad entrare nel vostro App Store di riferimento e scaricare la nuova app di Radio Vicenza. Allora, la nuova app, che tra l'altro è molto leggera, molto facile, dove potrete veramente ascoltare la vostra radio, ma potrete ascoltare ad esempio le news, potrete ascoltare le previsioni meteo in tempo reale, potrete vedere le nostre brutte facce potrete vedere il palinsesto. Insomma, è un'app molto leggera, si installa facilmente, ma dentro ha veramente molti molti contenuti che possono essere chiaramente di vitale utilizzo, perché se vi trovate in giro per la provincia, volete sapere le varie situazioni, le previsioni del tempo, c'è l'icona, ho scritto meteo. Attenzione, perché la nuova app di Radio Vicenza chiaramente è compatibile con i sistemi Android Auto e Apple CarPlay, quindi quando voi accederete nella vostra autoradio, accenderete la vostra autoradio e attiverete l'Apple CarPlay o l'Android Auto, cosa succede? Che praticamente nel touch verrà scritto Radio Vicenza disponibile. Apparirà la nostra app rossa, bianco e rossa chiaramente, con scritto Radio Vicenza. Schicciate sull'app chiaramente e nella vostra autoradio partirà chiaramente Radio Vicenza, naturalmente con il suono digitale. Quindi, detto questo, scaricate la nostra nuova app dal vostro App Store di riferimento. Pubblicità e ci sentiamo dopo.
1: Pubblicità. Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
1: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Radio VIP Vicenza Party.
8: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, le raccomandazioni della Commissione europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta, anche italiana, di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese, la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero, e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dell'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
5: E anche l'OCSE ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4 stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avesse attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, con conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
7: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro poveri vittime, che hanno intorno ai 20 anni. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda, in meno di due giorni, la ricostruzione dell'evento.
5: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio, che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Ed è tutto per oggi, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo buona serata. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Code per incidente anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano. Inoltre in direzione Venezia si viaggia a rilento per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero segnaliamo anche in questo caso incolonnamenti per incidente in direzione dell'Austria tra Affi e Alavio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio VIP Vicenza Party. Allora volevo salutare il nostro buon Aldo Fontana che andale come com'è che dice Elettra Lamborghini, andale. Ragazzi, è un terremoto Aldo.
1: La vacanza si sente.
0: Effettivamente si sente. Allora, attenzione, abbiamo parlato della nostra nuova app che voi dovete scaricare dal vostro app store di riferimento. Vi ho già detto che è bella, è nuova, è rinnovata e soprattutto è molto leggera, si installa in un batter d'occhio e all'interno ci trovate veramente tante cose. Attenzione, perché io volevo anche ringraziare tutti quanti voi che giornalmente ascoltate chiaramente Radio Vicenza, perché dalle ultime indagini sembra, anzi no, è certo, è sicuramente sicuro che gli ascolti sono aumentati e non di poco. Quindi grazie a tutti quanti voi che ogni giorno, ogni settimana dedicate parte del vostro tempo ad ascoltare Radio Vicenza.

Lady Gaga, naturalmente inconfondibile. Ancora buona serata e benvenuti su Radio Vicenza con la voce di Andrea L. Chiaramente Radio VIP Vicenza Party, il classico, come dico sempre, del mercoledì, anche quest'oggi, terzo giorno di giugno.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Klanjan Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Radio VIP Vicenza Party su Radio Vicenza con la voce di Andrea L. Buona serata, ben sintonizzati su Radio Vicenza. Se chiaramente ci state ascoltando dal classico in modulazione di frequenza, se invece state ascoltando il suono digitale dal nostro DAB Plus, ovunque voi siate, al mare, in montagna, al lago, Radio Vicenza c'è. Ma vi ricordiamo di scaricare la nostra nuova app, è online sui vostri app store di riferimento, quindi sia in versione Android che iOS, è naturalmente compatibile con i sistemi auto Android Auto e Apple CarPlay, quindi troverete nel vostro touchscreen della vostra automobile chiaramente l'icona di Radio Vicenza, quindi potete ascoltarla se perdete il DAB per qualche ragione, a parte che le automobili moderne fanno lo switching automatico tra app e DAB, quindi praticamente Radio Vicenza ovunque voi siate. Bene, detto questo, vogliamo salutare un paio di personaggi. Volevo salutare Carlo, Francesca, Alessandra di Montecchio Maggiore e poi volevo salutare Gianfranco di Arzignano. Ma a proposito di Arzignano, adesso chiamerò qui il nostro buon Orazio Voice, perché venerdì sera a partire dalle 18.30 abbiamo un appuntamento ad Arzignano, noi con voi e voi con noi, ma ve lo farò spiegare tra qualche istante esattamente dal nostro buon Orazio Voice.

0: rincorrere il nostro buon Orazio Voice per la radio, perché continuava a dire che venerdì sera voi radioascoltatori avete un appuntamento con noi e noi abbiamo un appuntamento con voi, però continuava a dire che questo doveva spiegarvelo. Io spoileravo pochino.
1: Ci provo.
0: Qualcosa,
1: io normalmente il venerdì sarei qua in radio, per cui adesso devo trovare la maniera per dividermi in due, per cui sarò probabilmente qui e probabilmente sarò anche dalle parti di Arzignano in provincia di Vicenza con Dancer Generation in tour. Probabilmente, carissimi amici ascoltatori di Radio Vicenza, saremo appunto in diretta a partire dalle ore 18:30, più o meno l'orario sarà quello, e da lì avremo modo di interagire e farvi conoscere tutto quello che sta succedendo nella piazza di Arzignano, dove c'è appunto una specie di manifestazione collettiva di tutte le sagre della Vallata del Chianto.
0: Allora, si tratta di street food sagre, giusto?
1: Sì,
0: dove si possono assaggiare un po' tutte le pietanze che sono da caratteristica, diciamo, in tutte le sagre del comprensorio, diciamo, della Dado, si dice Valchiampo, della...
2: Noi
0: siamo della Valle dell'Agno.
1: No, Valchiampo.
2: Praticamente tutte quante le frazioni.
1: Le frazioni della Vallata. E ognuna proporrà un qualcosa di particolare da poter degustare durante la serata. E poi il piatto forte lo potete degustare poi a partire dalle 20:30/21 in piazza. È un mega palco con un mega schermo, LED wall, luci, petardi. C'è un po' di tutto e noi di Dance Generation vi faremo divertire con la nostra Dance 70, 80, 90, Boogie Dancer, Vintage People, Walter Santolin, Nico Pellizzari e Orazio Voice. Vi aspettiamo.
0: Allora, un grande evento, chiaramente venerdì sera a partire dalle 18:30 con la diretta su Radio Vicenza e poi la serata danzante, come si diceva una volta, danzante, tutta da ballare.
1: Ciao, Romagna mia, ciao mare, e anche la mazurca di periferia, quella la mettiamo verso mezzanotte.
0: Serata danzante, mi è venuta un pezzo, mi mancava questa cosa.
2: Andrea, guarda che il nostro buon Orazio ci ha invitato pure noi, eh.
0: Assolutamente.
2: Orazio,
1: avremo anche l'intervento, intervisteremo in super diretta il nostro amico Dado e anche il nostro amico Andrea.
2: Ma lo sai che.
0: E assaggeremo.
1: Mi piace a vederti parlare con il filo, è veramente bello.
0: È un elettricista, voglio dire.
1: Parla sul filo, è bello.
2: Quando è che faremo Radio VIP Vincenzo Party con il video? Proprio con il video?
1: Sarebbe bello. Prossimamente faremo anche la diretta video, qua vediamo.
0: Chiaramente il collegamento si interromperà soprattutto nella serata di mercoledì, perché fra Orazio Voice, Dado, Aldo Fontana e chi più ne è, più che una radio un manicomio, vabbè.
1: Secondo me, Andrea, devi cambiare serata tu.
0: Devo assolutamente cambiare serata, però è un peccato però perdere tutte le prelibatezze che Music Salam chiaramente ci mette a disposizione ogni mercoledì sera, vabbè. Il sacrificio di sopportare questi
1: serata,
0: tre pazzerelloni.
1: Serata culinaria
0: d'eccellenza. Va bene, allora, detto questo, abbiamo parlato di Music Salam, soprattutto dell'appuntamento che vi aspetta e che ci aspetta venerdì sera dalle 18:30 con la diretta radio dalla piazza di Arzignano in Street Food Sagre e poi dalle ore 20:30/21 la musica di Nico Pellizzari, Walter Santolin e chiaramente Orazio Voice con Dancer Generation e la partecipazione chiaramente dei Vintage People e naturalmente dei Boogie Dancer.
3: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
4: Hi, this is Robbie Williams.
5: Hello, this is Beyonce.
6: Cool, this is Ed Sheeran.
7: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

0: E piano piano stiamo giungendo al termine anche di questo appuntamento di quest'oggi, terzo giorno di giugno 2026. Abbiamo così chiuso la parentesi qui radio di Music Salam, che naturalmente ci vede protagonista, ci vede. Prossimamente ingrandiremo, prenderemo uno studio molto più grande e magari sarete invitati anche voi qui chiaramente a partecipare a Music Salam, a degustare tutte le prelibatezze che la provincia di Vicenza ci offre. Noi il mercoledì facciamo questa cosa qui. Però caro Dado, io volevo dirti una cosa molto importante, perché se continuiamo con Music Salam, allora io ho già ordinato la mia nuova t-shirt. Signor Carlana, l'editore di Radio Vicenza, ha detto che adesso me la ordina. Praticamente è lunga 85 metri, è larga 54 metri, pesa più di 2 tonnellate ed è stata realizzata a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Quindi, signor Carlana, la ordini, perché se continuiamo con Music Salam ho l'impressione che mi servirà questa.
1: Allora, non è che per caso sia anche impermeabile?
0: Impermeabile? Perché abbiamo il durello che è una bomba qui e in radio.
1: Ho visto l'effetto di quel durello spumante che abbiamo aperto questa sera. Se è impermeabile meglio ancora.
0: Però tu devi stare attento a dire certe cose, perché in Veneto sai come si dice, no? Meglio spandere una giossa di acqua, no, un bicchiere di acqua che una goccia di vino. E noi questa sera il nostro durello purtroppo aveva proprio voglia di farsi assaggiare. Quando l'abbiamo aperto c'è stata una vera propria bomba.
1: Ho preso qualche maledizione questa sera.
0: Un idrante è questo.
1: Vedo ancora Orazio con le sue pantaloncine.
0: Orazio ancora i fumi alcolici dei suoi vestiti, che praticamente. Eventualmente anche per Orazio. Possiamo ordinare anche per lui questa t-shirt da 85 metri e larga 54.
1: Impermeabile.
0: Assolutamente impermeabile, antidurello. Allora vabbè, abbiamo ancora 5 minuti? Sì, 5 minuti di buona musica, poi arriveremo ai saluti e ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di venerdì sera in piazza ad Arzignano con Street Food Sagre, c'è Dancer Generation, naturalmente chiaramente capitanata dal signor Orazio Voice, mixata da Walter Santolini e Nico Pellizzari, e la promozione chiaramente di Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party.

Vabbè, comunque noi dovremmo far diventare Music Salam anche un po' più, diciamo, più di stagione, più fresco. Beh, già oggi devo dire, con il pescino e con i pomodorini, le mozzarelline, devo dire, beh, c'è stato l'antipasto che è stato un po' di tradizione invernale. Però attenzione, perché magari andando avanti possiamo anche fare una Macedonia, magari con 2000 tipi di frutti diversi, così. Ecco, io sì, non è che sto dicendo questa cosa qua per niente, perché ad oggi nel mondo, cari signori, cari signore, sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi e in tutto il mondo, tra l'altro è un vero peccato, se ne consumano solo il 10%, quindi pensate un po' voi, la frutta, noi che siamo tendenzialmente abbastanza vegetariani, fruttariani, si dice così, d'estate, devo dire, la frutta insomma ci piace.

0: E sulle note di Clapton e Crystal Fighter, questa Turn Up to Roll. Siamo giunti ormai al termine per quanto riguarda l'appuntamento di firmato Radio VIP Vicenza Party di quest'oggi, terzo giorno di giugno 2026. Allora, è stata una puntata abbastanza movimentata, almeno qui in radio, sempre con personaggi vari, il nostro buon Alessandro, poi Dado DJ, Orazio Voice e Aldo Fontana che fa per sei, solo lui. Mitico Aldo, mitico. Allora, andiamo con i saluti. Beh, diciamo che sì, possiamo andare tranquillamente con i saluti. Allora, per concludere, chiaramente, prima di rinnovare l'appuntamento alla settimana prossima, vi ricordo, è importantissimo, anzi dovremmo farlo senza musica, senza base. Orazio Voice se n'è andato e là di là che sta chiacchierando, quello chiacchiera sempre. Beh, se no non si chiamerebbe Orazio Voice. Allora attenzione, vi ricordo, venerdì sera puntuali, vi aspettiamo dalle ore 18.30 in piazza ad Arzignano per lo Street Food Sagre, dove a pochi soldi, a pochi spiccioli, potete assaggiare le varie degustazioni di tutte le sagre. Quindi una bella opportunità. Saremo in diretta su Radio Vicenza a partire dalle ore 18.30 e poi dalle ore 21 naturalmente partirà il Dancer Generation con Orazio Voice, Nico Pellizzari, Walter Santolin, la partecipazione straordinaria dei Boogie Dancer e dei Vintage People. Quindi ci sarà una serata tutta da ascoltare e tutta da ballare, naturalmente firmata Radio Vicenza, firmata Radio VIP Vicenza Party, quindi sicuramente appuntamento da non perdere. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova a mercoledì prossimo, sempre a partire dalle ore 19. Va buono?
1: Va buono?
0: Ci sentiamo mercoledì prossimo, come sempre. Ciao!
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo!
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi. Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Padova-Venezia prudenza per la presenza di un veicolo in panne tra innesto A13 e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori notturni l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, parti!
2: Hey, this is one Republic.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di mercoledì 3 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 4 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. E dall'1 alle 6 del mattino chiuderà per un altro cantiere notturno anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi segnaliamo infine che per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova, di competenza Autostrade per l'Italia, è chiusa fino alle 5 del mattino tra Boara e Rovigo in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di mercoledì 3 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 4 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. E dall'1 alle 6 del mattino chiuderà per un altro cantiere notturno anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi segnaliamo infine che per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova, di competenza Autostrade per l'Italia, è chiusa fino alle 5 del mattino tra Boara e Rovigo in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di mercoledì 3 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 4 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 6 del mattino sulla A4 Brescia-Padova è chiusa per lavori l'uscita di Grisignano provenendo da Venezia. E dall'1 alle 6 del mattino chiuderà per un altro cantiere notturno anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi segnaliamo infine che per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la A13 Bologna-Padova, di competenza Autostrade per l'Italia, è chiusa fino alle 5 del mattino tra Boara e Rovigo in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi, I'm Lizzo.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: succedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Cause I'm stuck.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: 1 2 1 2 Check check. Ma l'uomo bene.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.